0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: casa mia.
1: Latte e miele.
2: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
1: Latte e miele.
3: Voglio andare a casa.
4: A casa dov'è?
3: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
5: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: fasci, le scarpe piene di pazzi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Latte Miele.

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 4 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele
2: 2023.
3: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: 6 in punto.
1: Buongiorno Italia, buongiorno, buongiorno. Non so chi è peggio, nel senso che sia io che il nostro signor tenente abbiamo due facce da citofono stamattina. Probabilmente saremmo rimasti sotto il lenzuolino perché c'è questa brezza leggerissima di prima mattina. Allora io parlo per me perché dormo con le finestre aperte. Signor tenente, anche lei con le finestre aperte? Certo, perché almeno si risparmia sull'aria condizionata, anche se ormai le temperature almeno di notte si sono abbassate. Buongiorno, prima di cominciare ufficialmente colazione da Zanni, diamo la linea al nostro Paolo Fox perché dobbiamo conoscere come sarà l'andamento della giornata secondo le stelle.

0: Giove assieme a Venere, parla di questioni di soldi, spese e accordi che potrebbero riguardare anche l'ambiente familiare. Investimenti da tenere sotto osservazione. Per i gemelli è tempo di cambiamenti e non bisognerebbe ostinarsi a mantenere vecchi programmi. Ora, è vero che i gemelli si interessano un po' di tutto, spesso hanno anche troppi impegni, non si fermano mai. Il rischio è quello di disperdere energie. In amore ci vuole un po' di pazienza stasera. Cancro, giornata favorevole, amore e lavoro sono i settori migliori. Puoi avvicinarti a chi ti interessa, ottenere soddisfazioni. Poi penso a quelli che ti avevano detto: ah, questa cosa non funziona, non farla. Adesso si sono dovuti ricredere, perché le tue idee erano vincenti. Soddisfazioni e anche incarichi importanti, cambio di gruppo ruolo per qualcuno. Il Leone deve approfondire questo periodo con grande attenzione ai dettagli, perché potrebbero esserci stanchezza, piccoli fastidi. Insomma, evitare di esagerare è meglio. Anche in amore ci vuole un po' di attenzione. Nelle relazioni che scricchiolano è molto importante adesso mantenere la calma. Tira e molla con Ariete, Sagittario, Scorpione. Vergine, periodo di trasformazioni positive in vista del futuro, favoriti amore, incontri. Le trattative economiche sono da rivedere con prudenza. Con Gemelli e Sagittario potrebbe esserci qualche dubbio. Bilancia, ciò che hai costruito può concretizzarsi, un po' di pazienza ci vuole sul piano economico, visti gli ultimi mesi, perché in effetti è da luglio che Giove è tornato favorevole. Devi sistemare i conti di inizio anno, meglio chiarire subito le relazioni problematiche. Scorpione, intuizioni fortissime, sensibilità accentuata, con Venere e Luna nel segno, segui l'istinto, verifica i fatti. Attenzione solo se c'è una questione economica che si trascina da tempo, affitti non incassati, fatture in ritardo. Meglio organizzare un incontro entro il weekend per chiarire quello che non va. Il Sagittario ha una grande voglia di esprimersi e non escludo che ci siano anche delle buone occasioni in arrivo. Chiedi ciò che ti spetta, guarda con interesse a tutti i cambiamenti professionali. Lo sai che le trasformazioni ti piacciono, sei un avventuriero, non solo in amore, ma anche e soprattutto nel lavoro. Il Capricorno ha una giornata positiva per l'amore e questo è un cielo che con Venere positiva dal 10, quindi da poche ore, parla di riavvicinamenti. Dopo un periodo molto concentrato sul lavoro potresti anche dedicare più tempo alla vita privata. Evita che le questioni economiche diventino motivo di discussione. L'Acquario ha delle giornate un po' tese, caratterizzate da insofferenza, un programma è cambiato, potresti occuparti di altro, magari se fai le stesse cose sei annoiato, stanco. Attenzione con le persone poco affidabili, accordi non rispettati, minori entrate possono pesare. Pesci, ottime ispirazioni, occasioni da cogliere, inviti, conferme, incontri, anche eventi. Ho parlato per le coppie ufficiose che vogliono diventare ufficiali, di matrimoni, convivenze. Insomma, è favorito anche il fine settimana, puoi farti valere, lascia andare ciò che non funziona. Vi abbraccio forte e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: vostra memoria vi inganna, sappiate che oggi è martedì 15 settembre.
1: Signore e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione.

0: introdurre tecnicamente questo appuntamento di colazione da Zanni. Mi fa piacere che ci siano già persone in giro di prima mattina che ci scrivono al 335-787-1910 per segnalarci la loro presenza e darci il buongiorno a modo loro proprio di primissima mattina. Sono tante le notizie che vi darò, ovviamente notizie divertenti, cercheremo di rendere piacevole questo risveglio e lo ricordo, se per caso ci fosse qualcuno che compie gli anni, avete una persona speciale a cui fare una dedica altrettanto speciale, sappiate che potete contattarci, scriverci il tutto appunto al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Cominciamo la nostra giornata con il nostro buongiornissimo caffè, ovvero la frase che deve assolutamente motivarci in questa giornata. Beh, l'abbiamo presa in prestito da Henry Ford. Il fallimento è semplicemente l'opportunità di ricominciare, questa volta in modo più intelligente.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
3: E ci sei adesso tu.
4: Latte Miele.
3: Se adesso te ne vai non ci sarà più posto.
4: Latte Miele.
5: Latte Miele,
4: la tua musica italiana.

più. Tu cosa fai questa sera? Canzone di Noemi sul latte miele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, che domanda è, tu cosa fai questa sera? Di solito vado a letto presto perché noi del mattino ci svegliamo prestissimo e dobbiamo essere belli svegli proprio per affrontare e dare il buongiorno a chi magari ancora in questo momento si trova buongiorno sotto le coperte. Buongiorno. Beh, stamattina al bar si parlava di Inter, de a Roma, che sono prime in classifica, e devo dire che le romane sono messe bene perché la Lazio è al seconda in classifica, se non sbaglio, a pari merito con il Como, 10 punti mi dicono. Vabbè, io non è che sono molto ferrato sul calcio, però vado a prendere quello che sento in giro. Invece parliamo di colazione, perché c'è stato uno studio su oltre 31.000 americani over 40 che ha rilevato un'associazione tra gli orari dei pasti e la longevità. Insomma, chi faceva colazione presto tra le 7 e le 8 del mattino e cenava intorno alle 20 mostrava una mortalità più bassa rispetto a chi mangiava molto più tardi. In particolare, fare colazione dopo le 10, 12 e cenare dopo la mezzanotte era associato a un rischio maggiore di mortalità, anche con rischio cardiovascolare. Non significa però che mangiare tardi causi direttamente una vita più breve. Potrebbero esserci altri fattori, come ad esempio i turni di lavoro, i disturbi del sonno o condizioni di salute. In pratica, meglio quando possibile fare colazione al mattino e cenare non troppo tardi. Insomma, si tratta di un'associazione e non di una certezza scientifica, quindi non preoccupatevi, anche se noi, insomma, già a quest'ora del mattino io e il tenente andremo volentieri a fare colazione. Quindi, per non sbagliarci, andiamo a fare colazione, mettiamo una canzone, magari il nostro disco Latte e Miele che ci accompagna in questa settimana, e poi, insomma, facciamo godere le nostre orecchie, perché questa canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, è fantastica, e ci beviamo un caffè. Sì.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Eh sì, una volta si vedevano gli asini volare, adesso le balene. Pura poesia, questo meraviglioso errore di Giannannini, il nostro disco Latte e Miele. Salutiamo gli amici del Club della Colazione, quelli che si alzano presto, e voglio fare un appello. Ci siete ragazzi? Buongiorno, siete già svegli? Vi dico che tra l'altro uno studio dice che se continuate a perdere oggetti tipo le chiavi, il portafoglio, dimenticate qualsiasi cosa a casa e dovete fare avanti e indietro tutte le volte, potrebbe indicare che sei un genio creativo. Ma dai, ma che quante stupidate insomma che si dicono. Comunque la creatività, la distrazione e difficoltà a organizzare le piccole incombenze possono effettivamente coesistere, ma questo non vuol dire che uno debba essere per forza un genio.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

invece che stanno prendendo l'aereo da Catania, fino alle 10 l'aeroporto rimane chiuso per via dell'eruzione dell'Etna. Faccio anche gli auguri a Martina, che oggi compie 45 anni. Tanti auguri, e questa canzone è per te, di Raffaella Carrà.

Andiamo sul mondo, è stato uno dei suoi più grandi successi, era l'anno 1991. Buongiorno a tutti, colazione da Zanni, anzi adesso forse è anche arrivato il momento di fare il primo giro saluti della giornata, quello del club della colazione. Allora salutiamo Marzia da Gradara nelle Marche, poi buongiorno anche ad Antonio di Mestrino in provincia di Padova, Sabrina di Verbania, Matteo ed Eleonora di Grugliasco da provincia di Torino forse, e poi salutiamo anche chi fa un lavoro particolare come ad esempio Luca che fa il giardiniere botanico addirittura, e poi la categoria degli edicolanti, infatti tra poco parleremo proprio di loro. E adesso ascoltiamo il grande Vasco, l'uomo più semplice. Solo

0: L'uomo più semplice, Vasco Rossi. Beh, lui nella vita, dovete sapere, all'inizio della sua carriera non mica voleva fare il cantante, no, lui voleva fare il DJ. Infatti ha mosso i primi passi in una piccola radio locale di Modena, il grande Vasco. Perché dico questo? Perché insomma il lavoro è importante, poi se uno fa il lavoro che gli piace, un po' come il nostro, no? Che, ad esempio, io e il tenente ci svegliamo molto presto la mattina, ma lo facciamo volentieri per i soldi. Ah, ok, no, ma noi lo facciamo volentieri perché la passione, la radio. E stavo notando, visto che prima ho detto parliamo di edicolanti, che in giro ci sono ancora degli edicolanti. Questo è un lavoro difficilissimo, perché un po' come il nostro devi svegliarti presto la mattina. Adesso andiamo a Lipari, perché dopo 97 anni ha chiuso, a causa dell'affitto troppo alto, l'unica edicola che c'era lì a Lipari. Domenico Belletti, il proprietario, 80 anni, però non si è arreso, no, dice, non è che va 80 anni vado in pensione. Ha trasformato il suo furgoncino rosso in un'edicola ambulante, in modo che possa girare l'isola per continuare a vendere giornali, riviste, libri, eccetera. Pensate che l'attività è nata nel 1928, quindi avrebbe compiuto 100 anni a breve, ecco, ed è stata tramandata per 3 generazioni. Oggi Belletti cerca di andare avanti nonostante la stanchezza e la mancanza di aiuto concreti da parte delle istituzioni. Ragazzi, qui stiamo parlando veramente di un pezzo di storia di Lipari. E allora, visto che abbiamo parlato di lavori particolari, ma voi da piccoli, cioè, avevate un sogno, no? Magari c'è sempre chi, ma io voglio fare la modella, io voglio fare il calciatore. Che lavoro volevate fare da piccoli? Ad esempio, no? Cioè, se andiamo a prendere dei personaggi famosi, Tom Hanks voleva diventare, cos'è che voleva diventare Tom Hanks? Voleva fare l'astronauta, che può... quello che è stato ed è il desiderio di molti piccoli. Albert Einstein, quel genio, voleva diventare ingegnere. Poi un collega, Fiorello, voleva fare ad esempio il radiocronista. E tu invece che cosa volevi fare? Il calciatore anche tu? E non ce l'hai fatta, no, non ce l'hai fatta. E beh, molti pensano di sognare di diventare calciatori famosi, modello Totti, e poi purtroppo per un motivo o per l'altro non ce l'hanno fatta. Forse oggi bisogna essere imparentati con qualcuno, no? Cioè, non voglio fare nomi, però qualcuno è sulla bocca di tutti ultimamente. Adesso lanciamo il meteo, perché dobbiamo sapere come sarà l'andamento della giornata dal punto di vista meteorologico, grazie agli amici di ilmeteo.it.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Da Sole in the Night, la canzone di Takagi Ketra qui sul Latte e Miele. Un saluto rapidissimo a chi sta tornando a casa dopo un turno di notte in RSA, sto parlando di Tami. Ciao Tami, buona giornata, anzi per te forse buona nanna, visto che stai andando a letto, mi raccomando, sveglia con Radio Latte e Miele. Saluto Francesca invece per quanto riguarda i lavori particolari, lei da piccola voleva fare la cantante, Chiara di Foggia voleva fare la ballerina, insomma tutto un classico, no? In questo caso di lavori che tutti noi avremmo voluto fare. Forse io la ballerina no, però insomma parlare alla radio quasi quasi, direi di sì. Tra poco continuerò a leggere i vostri messaggi, potete mandare anche dei vocali al 335 787 1910, perché se dovete fare anche degli auguri, ecco, noi siamo a vostra disposizione.

Irene Grandi, la tua ragazza sempre. Un saluto velocissimo a Michael che si trova a Londra, ci sta ascoltando attraverso il nostro sito lattemiele.com. Lo ricordo anche per gli altri, sappiate che potete portarci in giro anche nel vostro smartphone, basta scaricare gratuitamente l'app ufficiale di Latte Miele.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.

0: Io e il tenente stavamo sorridendo, antidroga, questo è il titolo della canzone di M. Fabio Fibra, perché ieri c'è stato il ritorno a scuola e più di 8 milioni di studenti si sono risieduti sui banchi. Però si è tornati in classe con metal detector, cioè tu entri a scuola e entri col metal detector, cellulari vietati, voto in condotta che è cambiato perché quindi bisogna stare molto attenti, si parla di intelligenza artificiale, materia che poi verrà insegnata anche in classe, e c'è anche lo psicologo. Queste tutte le novità, diciamo, di quest'anno. Vabbè, ma noi quando andavamo a scuola avevamo bisogno dello psicologo, adesso voglio dire, va bene tutto. Metal detector forse sì, ogni tanto sì, perché avevamo qualche compagno di classe un po' irruente, e voto in condotta, insomma, io e il tenente il 7 in condotta era fisso, perché eravamo, no, eri bravo a scuola? Sì, dai, sì, di quelli normali, di quelli che cercavano di non farsi notare e le combinavano di tutti i colori. Un giro di saluti prima delle news. Saluto Aurora che ci vuole offrire il caffè, dice: caffè per tutti? Guarda, lo scrocchiamo volentieri da te. E poi salutiamo invece Luciano che ci sta ascoltando dalla capitale e dice: anche questa mattina si pedala con Zanni, tra l'altro ha mandato la foto mentre sta pedalando, quindi buona pedalata, rimettiti in forma, mi raccomando. Come già annunciato, linea alla nostra redazione per le prime notizie di questa giornata.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su

0: Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale, è una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
9: Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso!
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
12: Latte e miele.

0: ci dividerà.
1: Che bella canzone questa di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Saluto Italia che da Sanremo sta raggiungendo Genova e ci sta ascoltando attraverso la nostra applicazione. Ciao carissima, tra l'altro da quelle parti potete ascoltarci anche in DAB, quindi non c'è nessun problema se avete le auto di nuova generazione, il DAB è già di default. 335-787-1910 per i vostri auguri di buon compleanno, per le vostre sveglie, anzi salutiamo chi a quest'ora del mattino si sta svegliando, quelli che diciamo magari iniziano a lavorare un po' più tardi verso le 9, quindi buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, a voi anche che fate un lavoro particolare. Abbiamo un'abitudine, quella di lanciare il nostro quiz a colazione, e oggi più che un quiz sembra, visto che abbiamo parlato di scuola, sembra più una domanda di scienze. Allora, come si chiama l'organo più grande del corpo umano? Ok, qual è l'organo più grande del corpo umano secondo voi? Senza andare a googolare, mi raccomando, cioè dovete premere le meningi e darci la soluzione al nostro WhatsApp 335-787-1910. E adesso invece si torna alla musica, visto che abbiamo parlato di dediche. Beh, questa canzone si intitola proprio così, è la nuova di Ernia, Sul latte e miele. Buongiorno, colazione da Zanni. Che nome

0: začíná. O, o, o, o, o. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone di Ernie. Abbiamo scelto qualcosa di tranquillo e non di particolarmente esagitato, perché metti che in questo momento è suonata la sveglia di qualcuno, detto, oh, ma quasi quasi mi giro dall'altra parte, quasi quasi mi faccio un altro sonnellino. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni e anche dal nostro tenente, che ovviamente tiene perfettamente in ordine la nostra regia. Adesso vi devo parlare di un fenomeno, ma questo è un fenomeno vero, cioè questo veramente li batte tutti. Andiamo in Giappone e sapete cosa ha fatto? Lui è un uomo di 39 anni, è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto che frequentava contemporaneamente almeno 35 donne alle quali avrebbe raccontato date diverse per il proprio compleanno. Vabbè, qui, sì, qui c'era bisogno di arrestarlo, no? Allora, il problema qual è? Che secondo le indagini diceva a ciascuna di compiere gli anni in un giorno diverso, riuscendo così a ricevere regali, denaro e altri beni in più occasioni durante l'anno. Vabbè, chiamalo scemo, scusa, eh? Dice, dai, oggi compleanno, festeggiamo sushi, dai che ci facciamo una bella sushiata e non se ne parla più. E vabbè, insomma, ma sono così severi in Giappone, dico io, cioè per una cosa del genere. Sì, certo che adesso devi avere un ingegno e soprattutto una memoria di ferro, perché gestire 35 fidanzate credo non sia da tutti. Poi devi ricordarti il vero compleanno che hai dato a ognuna di loro. Vabbè, già è difficile per chi ha una seconda che brutto questo termine che ho preso, una seconda scelta, no? Che chi ha l'amante, questo vale sia per gli uomini che per le donne, no? È già difficile gestire magari una relazione parallela. Ci sono persone che addirittura hanno costruito una vita parallela, e vedi, ci sono attori famosi. Poi c'è chi, come Pupo, lo dichiara apertamente e lì non c'è nessun problema. Poi, insomma, questa è una scelta che ognuno di noi fa. È comunque difficile avere, come si dice, il piede in due scarpe, due compleanni, due famiglie diverse. E vabbè, insomma, questo è il nostro fenomeno di giorno che abbiamo voluto raccontarvi proprio qui su Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
3: Latte e miele.

Siete sul latte miele, buongiorno a tutti, colazione da Zanni. Anche questa mattina siamo pronti a farci un bel viaggio attraverso la musica. Ascolteremo Pino Daniele con Oscar Raffone, ma subito Loredana Bertè in Alto Mare.

classico questo di Pino Daniele, Oscar Fone, bello a casa soia. Mentre stavo ascoltando insomma questa canzone, stavo dando un'occhiata ai social. Io mi sono imbattuto in un video pazzesco di Reggio Calabria, dove c'è una giostra praticamente vicino ad un palazzo. È pericolosissimo, no? No? Come hanno fatto a costruire il palazzo vicino alle giostre? È incredibile. Va bene, buon martedì 15 settembre, questa è Colazione da Zanni con Alberto Zanni e con il tenente. Tra poco daremo anche la soluzione a quello che è il nostro quiz: qual è l'organo più grande del nostro corpo? Ora, zucchero con vedo nero.

0: Adriano, certe risposte non si possono dare. Vi spiego il perché, perché stiamo parlando dell'organo più grande del nostro corpo. Saluto Luca che scrive il fegato, c'è Giulia e anche Maria di Ponte Tresa in provincia di Varese che mi scrivono il cuore. Elena dice: per caso è il cervello? Forse abbiamo anche qualche vocale in giro.
1: C'è Radio Latte e Miele, sono Amedeo, ho 9 anni e per me la risposta è lo stomaco.
0: È lo stomaco, vabbè.
1: Perché è molto lungo.
0: Ecco, ciao. Grazie. Ciao! Ciao, ciao, grandissimi. Questi sono i piccoli che vanno a scuola. Ragazzi, un abbraccio. C'è Stefano, dice: non posso non saperlo, è la pelle, secondo me. Saluti da Niguarda, vi ascoltiamo H24, ora smonto dalla notte con quasi 2 ore di straordinario. Ciao a tutti e grazie per la compagnia. Poi c'è un altro messaggio che è arrivato da parte di Giulio, dalla Sardegna, anche lui dice la pelle. E la risposta esatta al nostro indovinello è la pelle, quindi Stefano e Giulio sono diciamo così quelli che hanno azzeccato il nostro quiz a colazione in questa mattinata di martedì 15 settembre.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo.
10: Allora direi buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
13: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
16: Un sorriso sicuro cambia tutto.
15: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
16: Sorridi, c'è Ichnos.
17: Latte e miele.

Tiziano Ferro con Cuore Rotto qui su Latte e Miele. Devo dire che abbiamo scelto bene. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata di Colazione da Zanni di martedì 15 settembre 2026. Salutiamo chi è bloccato nel traffico, ma anche chi è già operativo dalle 6. Un saluto a Gianmario da Sassari, che abbiamo mandato una foto sul trattore, sta già lavorando da un po'. Devo dire che ha iniziato ad ascoltare la radio proprio quando abbiamo iniziato noi di Colazione da Zanni, quindi grazie a Gianmario. E tra poco ci sarà anche il cambio della guardia.

Era l'estate del 2024, Tony F. Gaia con Sesso e Samba qui su Latte Miele. Ragazzi, siamo quasi in chiusura. Velocemente il nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910, per prenotare la sveglia ad una persona cara, magari per la giornata di domani.

0: 7:59.
1: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Ben ritrovati amici di Latte Miele al nostro programma Dentro l'Università. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il primo dei candidati alla carica di elettore per le prossime elezioni, il professor Omar Chessa, che ringraziamo per la sua disponibilità che ha trovato fra tanti impegni che sicuramente avrà in campagna elettorale. E lo coinvolgiamo subito con la prima domanda. Professore, saprebbe indicare una priorità assoluta da perseguire nei primi 100 giorni del suo mandato?
3: Beh, anzitutto sono io a ringraziare dell'ospitalità. È sempre un piacere avere la possibilità di poter illustrare le proprie idee, i propri progetti, i propri programmi ad un pubblico che sappiamo essere più vasto di quello universitario, perché le elezioni rettorali è vero che riguardano un'istituzione specifica, l'amministrazione dell'Ateneo Turritano, che è un'amministrazione, un'istituzione importante, insomma, che conta diverse centinaia di dipendenti, ma è un evento che secondo me riguarda l'intera cittadinanza sassarese, l'intero territorio, considerato il ruolo che questa amministrazione riveste. E secondo me la priorità assoluta nei primi 100 giorni di mandato è proprio quella di rafforzare il rapporto con il suo territorio di riferimento. L'Ateneo di Sassari è saldamente radicato in questa parte di Sardegna, svolge un'azione che, come sappiamo, supera i confini ristretti di questa parte di Sardegna per riguardare l'intero ambito isolano, e questo rapporto con le istituzioni territoriali deve diventare più solido, a partire dalla città metropolitana, passando per la Fondazione di Sardegna, che non è un ente territoriale in senso proprio, ma sappiamo essere una istituzione importante per tutta l'isola, per il ruolo che ha con riguardo al terzo settore e anche ad altri ambiti di intervento, fino ad arrivare alla Regione Sardegna. Ecco. Con riguardo a quest'ultimo soggetto, direi che l'Università di Sassari, e non solo l'Università di Sassari, perché secondo me questo ragionamento potrebbe applicarsi anche per l'Ateneo Cagliaritano, diciamo, con riguardo alla regione, secondo me è arrivato il momento di ripensare in maniera radicale il rapporto. La regione Sardegna fa già molto per l'Università Sarda da un punto di vista finanziario, perché grazie al suo concorso noi riusciamo a risolvere molti problemi.

0: momento di definire un assetto istituzionale più compiuto, più organico, più stabile, appunto, in ordine a questi rapporti.
1: Professore, lei ha anticipato un'altra delle domande che così mi ero appuntato, che era quella di trovare una strada utile per reperire fondi per attrarre giovani e per investire nella ricerca.
0: Allora, secondo me il problema principale che l'Università di Sassari deve affrontare nei prossimi anni è quello della ricostituzione degli organici. Cosa voglio dire con questa formula? Ultimamente stiamo soffrendo per il fatto di non riuscire a completare il turnover nella misura che occorrerebbe. Ci sono state molte cessazioni, insomma, per raggiunti limiti d'età in passato, ce ne saranno molte altre nei prossimi anni. Insomma, si calcola che diversi dipartimenti subiranno una flessione importante nel numero di docenti, e sappiamo che questo impatta negativamente sulla qualità dell'offerta formativa, sulla qualità della produzione scientifica e sulla nostra capacità di adempiere ai compiti ordinari. Il problema è che, stando dentro un modello nazionale di finanziamento e di assegnazione delle risorse che non ci favorisce, ma anzi ci penalizza, al di là dei nostri meriti e demeriti, perché questo è il paradosso, anche se noi ci comportassimo in maniera perfettamente virtuosa, comunque il modello di assegnazione delle risorse tende a spostare la gran parte di essa a favore degli atenei medio-grandi localizzati in territori, in luoghi del territorio nazionale demograficamente ed economicamente più importanti. Insomma, è un sistema che fa piovere sul bagnato. E quindi il problema fondamentale è quello di riuscire a reperire risorse che ci consentano, no, di tenere elevata la soglia critica della nostra forza lavoro e quindi la nostra capacità di rendere servizi, e si tratta di trovare come dire, un finanziatore, un soggetto al quale rivolgersi per reperire queste risorse. Ecco quindi che la sua seconda domanda si collega strettamente alla prima. Ecco perché dico che dobbiamo creare un rapporto più profondo, più sinergico con la Regione Sardegna, perché se le risorse non riusciamo ad averle dallo Stato, sarà inevitabile rivolgersi maggiormente al contributo che può essere offerto dalle istituzioni territoriali.
1: Un messaggio alla comunità universitaria come aspirante alla carica di rettore.
0: La comunità universitaria sassarese ha necessità di ritrovare una unità che negli ultimi tempi si è perduta. È necessario che l'Università di Sassari riscopra il fatto di essere una comunità, cioè un insieme di persone che stanno assieme perché hanno un compito comune, perché condividono un insieme di valori comuni, perché sentono di appartenere ad una stessa collettività. Ecco, questo sentimento di appartenenza comunitaria negli ultimi tempi si è affievolito tantissimo, si sono moltiplicati i conflitti, si sono radicati molti rancori, ci sono molte divisioni, e secondo me il compito del prossimo rettore è quello di ricostruire condizioni di unità più salde.
1: Ringraziamo il professor Omar Chessa per la sua disponibilità, gli auguriamo il nostro in bocca al lupo per la prossima competizione, e a voi un caro saluto da Roberto Cesaraccio dagli studi di Latte Miele.
2: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
3: Siamo arrivati alla fine di Colazione da Zanni anche per questa giornata di martedì 15 settembre. Grazie al tenente, ma è arrivato il profumatissimo Francesco Bianco.
4: Buongiorno.
3: Senti, fa sentire.
4: Sì, cos'è questo? Non si può dire perché sennò è pubblicità. È un profumo.
3: È buono, però.
4: Famoso,
3: è buono,
4: famoso,
3: buono.
4: Un profumo famoso. Stavo pensando che si potrebbe fare pranzo da bianco. Colazione da Zanni e pranzo da bianco. Vabbè, io cucino anche abbastanza bene.
5: Pranzo in bianco.
3: Pranzo in bianco.

0: feci il mio primo programma radiofonico della mia vita, si chiama Mezzogiorno in Bianco, in effetti andavo in onda a mezzogiorno e ero bianco.
1: Okay,
0: e
1: quindi va bene. Vabbè, io potrei fare un programma sempre in bianco.
0: Esatto.
1: Ultimamente è così.
0: Allora,
1: bene, grazie Francesco.
0: Sì.
1: Sì. Sei pronto?
0: Io
1: per...
0: no, però.
1: Vabbè, vabbè.
0: Poi succede.
1: Poi ci sono un sacco di belle notizie.
0: L'appetito
1: oggi
0: viene mangiando,
1: è
0: come
1: vero.
0: Si dice.
1: Va bene, io ti cedo il microfono. Noi ci ritroviamo domani mattina puntuali alle 6. Ciao.
0: Ora c'è Fox.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 15 settembre. Ariete, periodo più tranquillo, un rallentamento, uno stop può trasformarsi in una occasione per riflettere bene su quello che devi fare. Tra l'altro, se pensavi di dare via tutto e di fermarti, adesso ci ripensi. In amore è meglio vivere le novità senza forzare nulla. Il Toro deve lasciare il passato alle spalle, soprattutto una delusione, un tradimento. Guardare avanti è necessario. Questo Giove, assieme a Venere, parla di questioni di soldi, spese e accordi che potrebbero riguardare anche l'ambiente familiare. Investimenti da tenere sotto osservazione. Per i Gemelli è tempo di cambiamenti e non bisognerebbe ostinarsi a mantenere vecchi programmi. Ora, è vero che i Gemelli si interessano un po' di tutto, spesso hanno anche troppi impegni, non si fermano mai. Il rischio è quello di disperdere energie. In amore ci vuole un po' di pazienza stasera. Cancro, giornata favorevole, amore e lavoro sono i settori migliori. Puoi avvicinarti a chi ti interessa, ottenere soddisfazioni. Poi penso a quelli che ti avevano detto: ah, questa cosa non funziona, non farla. Adesso si sono dovuti ricredere perché le tue idee erano vincenti. Soddisfazioni e anche incarichi importanti. Cambio di gruppo ruolo per qualcuno. Il Leone deve approfondire questo periodo con grande attenzione ai dettagli perché potrebbero esserci stanchezza, piccoli fastidi. Insomma, evitare di esagerare è meglio. Anche in amore ci vuole un po' di attenzione. Nelle relazioni che scricchiola, no? È molto importante adesso mantenere la calma. Tira e molla con Ariete, Sagittario, Scorpione. Vergine, periodo di trasformazioni positive in vista del futuro, favoriti amore, incontri. Le trattative economiche sono da rivedere con prudenza. Con Gemelli e Sagittario potrebbe esserci qualche dubbio. Bilancia, ciò che hai costruito può concretizzarsi, un po' di pazienza ci vuole sul piano economico, visti gli ultimi mesi, perché in effetti è da luglio che Giove è tornato favorevole. Devi sistemare i conti di inizio anno. Meglio chiarire subito le relazioni problematiche. Scorpione, intuizioni fortissime, sensibilità accentuata. Con Venere e Luna nel segno, segui l'istinto, verifica i fatti. Attenzione solo se c'è una questione economica che si trascina da tempo. Affitti non incassati, fatture in ritardo. Meglio organizzare un incontro entro il weekend per chiarire quello che non va. Il Sagittario ha una grande voglia di esprimersi e non escludo che ci siano anche delle buone occasioni in arrivo. Chiedi ciò che ti spetta, guarda con interesse a tutti i cambiamenti professionali. Lo sai che le trasformazioni ti piacciono, sei un avventuriero, non solo in amore, ma anche e soprattutto nel lavoro. Il Capricorno ha una giornata positiva per l'amore e questo è un cielo che con Venere positiva dal 10, quindi da poche ore, parla di riavvicinamenti. Dopo un periodo molto concentrato sul lavoro potresti anche dedicare più tempo alla vita privata. Evita che le questioni economiche diventino motivo di discussione. L'Acquario ha delle giornate un po' tese, caratterizzate da insofferenza, un programma è cambiato, potresti occuparti di altro, magari se fai le stesse cose sei annoiato, stanco. Attenzione con le persone poco affidabili, accordi non rispettati, minori entrate possono pesare. Pesci, ottime ispirazioni, occasioni da cogliere, inviti, conferme, incontri, anche eventi. Ho parlato per le coppie ufficiose che vogliono diventare ufficiali, di matrimoni, convivenze. Insomma, è favorito anche il fine settimana, puoi farti valere, lascia andare ciò che non funziona. Ti abbraccio forte e ti aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: C'è Brescia con Daddio qui su Radio Latte Miele. Buongiorno da Francesco Bianco, buon martedì 15 settembre anche da Natalia Scalateri. La sigla e poi partono le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, si parte molto con gli esteri perché c'è stato l'annuncio di Trump dell'accordo tra Zelensky e Putin per smettere di colpire gli obiettivi energetici. Entrambi hanno detto sì, secondo Zelensky Putin poi non rispetterà questa regola, vedremo, insomma aspettiamo di vedere quello che accadrà, anche perché tra poche settimane naturalmente le temperature scenderanno e anche molto in Ucraina e Russia, e quindi poter avere almeno il riscaldamento sarebbe importante per la popolazione civile. Tra l'altro, a proposito di freddo e di ondate di gelo, c'è una notizia che riguarda anche noi, di cui parliamo tra pochissimo.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Latte e miele.

0: Eccolo, Salamurai J con Flamenco Paranoia. Allora, stavamo parlando prima di Mosca e Kiev, e nella notte un drone è entrato nel cielo della Lituania provenendo dalla Bielorussia, è stato abbattuto da caccia italiani della NATO, lo riportano le forze armate lituane, aggiungendo che i resti del velivolo sono senza pilota, sono stati rinvenuti. Secondo quanto riferito, intorno a mezzanotte è stato avvistato nello spazio aereo un oggetto in movimento verso la Lituania. Dopo l'identificazione sono decollati aerei alleati. A mezzanotte 20 circa il drone identificato è stato abbattuto da caccia italiani.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è con Laura Pausini, con questa bella canzone di Raff. Allora, parliamo anche ancora del Niño, ma abbiamo capito, è questo abbassamento notevole della temperatura dell'Oceano Pacifico che ha conseguenze in tutto il pianeta. Si chiama il Niño, il bambino, perché gli effetti più forti sono intorno a Natale. Sapete che in molti prevedevano quindi un'estate 2027 ancora più calda di quel 2026, che sapete essere quella record. In realtà ci sono nuovi modelli matematici che dicono anche altro. Stiamo diventando un po' come la Kamchatka per chi gioca a risico, cioè torrida in estate e gelida in inverno, perché secondo questi modelli matematici, che non sono previsioni, sono modelli matematici, gli esperti stanno studiando, però devo dire che tutti i principali meteorologi internazionali convergono sul fatto che molto probabilmente questo inverno in Europa sarà inverno vero, con il ritorno massiccio della neve, come succedeva fino agli anni 90, insomma. Quindi potrebbero tornare nelle città italiane molti centimetri di neve. Sapete che ormai è tantissimo che non nevica più in Lombardia, praticamente, se non sui monti, non nevica più da anni in modo significativo, dico ovviamente non la spruzzata di neve. Quindi c'è questo inverno potrebbe essere gelido e pieno di neve.
1: Latte e miele, wake up.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
4: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di Raff arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. Raff, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È stata ultimata la perizia necroscopica sulla salma di Mariolina Segauri, 81enne di Monserrato, uccisa venerdì dal marito Giovanni Secci, anche lui 81enne. L'esame ha confermato che la donna è stata soffocata con un cuscino mentre si trovava a letto. La morte sarebbe avvenuta in pochi minuti e non sono emersi segni di colluttazione né sul corpo della vittima né su quello del marito. Secci resta in carcere. Davanti al GIP ha parlato delle gravi condizioni di salute della moglie, senza indicare un vero movente. C'è un ragazzo che spaccia e tiene la droga in garage. La segnalazione è arrivata alla questura tramite l'app Upol, ha fatto scattare un'operazione a Sestu. Gli agenti hanno arrestato un 25enne dopo un servizio di osservazione e una perquisizione. In casa sono stati trovati hashish e 8.240 euro in contanti, mentre nel garage sono stati recuperati due panetti di hashish, due bilancini e un coltello con tracce di droga. Dopo il giudizio per direttissima, il giovane è stato sottoposto all'obbligo di dimora. Nuovo stadio di Cagliari. Il consigliere di Civica 24 Giuseppe Farris attacca sui ritardi e chiede chiarezza sull'iter. Il bando di gara inizialmente annunciato per il 20 agosto è slittato al 31 agosto, poi al 20 settembre. Siamo all'ottavo cronoprogramma, dice Farris, che contesta l'assenza di date certe. Il consigliere ha presentato una richiesta di accesso agli atti per conoscere i rilievi dei verificatori sul progetto e lo stato della validazione. Senza la validazione del progetto, la gara non può partire. La sanità digitale in Sardegna compie un nuovo passo avanti nel fascicolo sanitario elettronico. Adesso è possibile visualizzare, oltre ai referti, anche le immagini diagnostiche. La funzione riguarda radiologia, endoscopia e cardiologia ed è stata sviluppata da Ares Sardegna e Sardegna IT nell'ambito dei progetti PNRR. Il servizio è attualmente attivo per gli esami effettuati alla OU di Sassari e alla ASL di Cagliari. Le estensione alle altre aziende sanitarie, proseguirà progressivamente con l'obiettivo di coprire la maggior parte del territorio entro la fine del mese di settembre. In una fase successiva le immagini saranno accessibili anche agli operatori sanitari attraverso i sistemi ospedalieri. Per ora la consultazione è disponibile esclusivamente dal portale web del fascicolo sanitario elettronico. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
13: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
14: Latte e miele.

Quando torniamo qui sulla Temiale parleremo della caccia a Roma, del cecchino con fucile a palline che spara alle donne sole. Prima vi lascio a Nada con Amore disperato, poi Cio Giovanotti con Ciao mamma.

0: Giovanotti con Ciao Mamma qui su Radio Latte e Miele. Allora, psicosi cecchino a Roma Prati, che è un quartiere della capitale. Una donna è stata colpita a un braccio nel pomeriggio di lunedì, quindi di ieri, da un pallino di plastica dura o di ceramica, esploso con molta probabilità da una finestra di un palazzo che si affaccia su Via della Giuliana. Allora, questi sono i fatti di ieri, ma qual è il problema? Già questo è un problema, ovviamente, perché una persona, una signora, stava camminando ed è stata colpita da questo pallino. Non è un episodio isolato, ma nel giro di 5 giorni diverse persone hanno avuto la sensazione di essere oggetto di un cecchino. Nessuno è stato colpito, nel senso che non sono state prese, cioè questi pallini sono stati esplosi, ma non è stato in grado di colpire la persona, quindi non un vero cecchino. C'è uno che ci prova anche a fare il cecchino. Comunque c'è preoccupazione, perché per il momento sta usando naturalmente pallini di plastica dura, diceva, che comunque fanno molto male. A me non è mai successo di esserne colpito, ma a chi è successo e che me l'ha raccontato non era contento, insomma, di quello che succedeva. Quindi carabinieri e polizia stanno cercando una persona. Quindi siete a Prati e vedete a un certo punto un fucile arrivare da una finestra, chiamate subito le forze dell'ordine.
1: Latte e Miele, wake up.

0: lo strano percorso, eccolo Max Pezzale qui su Radio Latte Miele. C'è anche questa vicenda che riguarda Alba Parietti, di cui si sta parlando moltissimo. In realtà lei è in macchina a Milano, in una via che la porta fuori dalla città, perché via dei Missaglia, siamo alla periferia nord della città, e un ragazzo, molto probabilmente per fare una bravata, si sdraia per strada. È una strada lunga, percorrenza con tantissime macchine, sono quelle arterie molto frequentate anche di notte, e non è tanto questo quello che ha raccontato la Parietti, anche se ci pensate, no, trovare un ragazzo che si sdraia per fare molto probabilmente una bravata, essere ripreso dai social degli amici, è gravissimo, perché una persona potrebbe rovinarsi la vita, sia lui che si è sdraiato e potrebbe essere investito, sia l'investitore che magari non vede di sera una persona sdraiata per terra. Comunque il problema vero è che Alba Parietti chiama il 112, come tutti noi avremmo dovuto fare in questa situazione, e la mettono in attesa per 12 minuti. Effettivamente, dal racconto della Parietti, che fa vedere anche il telefono, no, che dimostra questa attesa, se così è andata, ha chiamato Milano, 12 minuti sono veramente tantissimi, perché in quei 12 minuti il ragazzo poteva anche morire.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Latte mia.

0: Cesare Cremonini, una come te, Radio Latte Miele. Allora, ci sono nuove polemiche per quanto riguarda il rapporto tra Donald Trump e Vladimir Putin. Sapete che i due alla fine hanno sempre dimostrato di piacersi molto, nonostante siano così distanti. Al nostro amico Donald Trump piace molto anche Xi Jinping, che è il leader cinese. Insomma, gli piacciono gli uomini forti a questo punto. Comunque non è questa notizia, non è nelle preferenze maschili di Donald Trump, ma è il fatto che un oligarca russo che si chiama Umar Kremlev, che è amico di Vladimir Putin, ha pagato centinaia di migliaia di dollari per il matrimonio del figlio di Donald Trump con Bettina Anderson, celebrato a maggio scorso alle Bahamas. Lo rivela un'inchiesta di un giornale importante americano. Il miliardario filo putiniano avrebbe coperto i costi per l'affitto di un'isola privata, uno spettacolo pirotecnico e altre spese attraverso un'entità con sede a Dubai e collegata all'International Boxing Association, che è l'ente del pugilato dilettantistico da lui guidato. Un portavoce di Donald Trump Jr., che è il figlio di Donald Trump, ha minimizzato, dicendo: sono amici ma non fanno affari, e quindi sembrerebbe, insomma, che questo gli ha fatto questo regalo di nozze, l'affitto dell'isola dove si sono sposati e appunto lo spettacolo pirotecnico, che però vale centinaia di migliaia di euro.
1: 9:06 FM, tab, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: la classe di Malika Ayane con Detto Tra Noi qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up. Buon martedì 15 settembre da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Un rapido riepilogo delle notizie più importanti della giornata: caccia italiano abbatte un drone sulla Lituania, nave russa però lancia razzi verso un elicottero danese, le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, e ha annunciato il presidente Nauseda parlando di una intensificazione dell'aggressione russa. Staremo a vedere. Sapete che Trump ha parlato dicendo che invece russi e ucraini sono d'accordo nel non colpire più le piattaforme, quelle energetiche. Vedremo se succederà. E poi l'intelligenza artificiale, la corsa, no, tra Stati Uniti e Cina e i pericoli per l'umanità. E poi tante notizie di cronaca che vedremo tra poco.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: La tua salute non può aspettare.
2: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti. Latte mia.

0: Partenope, Mark Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, qui su Radio Latte e Miele. Allora, voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania fino alle 10 di questa mattina, quindi diciamo che tra poco più di mezz'ora dovrebbe riaprire lo scalo. Staremo a vedere se sarà così. Sapete che ieri è cominciata questa fuoriuscita di fumo denso con una colonna alta 4 km, sapete che non si può assolutamente volare perché in quella nube ci sono, come dire, rocce polverizzate che danneggerebbero in modo importante i motori, sarebbe molto molto pericoloso. Quindi vedremo se davvero alle 10 cambierà il vento, perché soprattutto è una questione di vento, anche di posizione, no? Abbiamo detto mille volte che costruire un aeroporto alle pendici di un vulcano non è proprio un colpo di genio, però così è e ce lo teniamo.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, disco rotte miei di questa settimana. Allora, sapete che si è parlato spesso con indiscrezioni di giornali americani del fatto che le munizioni stessero per finire per quanto riguarda gli americani. Ora è il Pentagono, quindi il Ministero della Guerra, adesso prima era la difesa, ma da quando c'è Trump si chiama della guerra, ha dovuto ammettere una carenza di munizioni legata alla guerra con l'Iran. Quindi ha smentito Trump, che negli ultimi mesi ha sostenuto il contrario. Tendenzialmente quando smentiscono Trump poi fanno una brutta fine. Il rapporto dell'ispettore generale del Pentagono stima che tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury, che è quella appunto contro l'Iran, sia costata circa 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 spesi solo per le munizioni utilizzate. Le spese per munizioni durante l'operazione Epic Fury hanno causato carenze nelle scorte strategiche e rivelato colli di bottiglia all'interno delle industrie di rifornimento di munizioni. Quindi avevano ragione sia il New York Times sia il Wall Street Journal, che dicevano appunto che praticamente gli americani hanno le casse vuote.
2: Latte miele, wake up!

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino, su Radio Latte e Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Spot. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Latte Miele.

poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, parleremo della crisi dell'olio italiano. Prima vi lascio alle orme con Canzone d'amore, poi c'è Ron con Al centro della musica. A tra poco.

0: Ron al centro della musica qui su Radio Latte Miele, canzone del 1981. Allora, vi dicevo della crisi dell'olio italiano, perché la filiera italiana naturalmente dell'olio d'oliva, che è un comparto da 3,2 miliardi di euro l'anno, coinvolge oltre 600.000 aziende, sta affrontando la peggior crisi degli ultimi anni a causa di scorte in vendute, prezzi crollati e forte concorrenza estera. A inizio settembre nei silos italiani restavano quasi 200.000 tonnellate di olio, di cui 88.000 extravergine, circa 50.000 tonnellate in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oltre 110.000 tonnellate di oli DOP, IGP e interamenti italiani si trovano nei depositi di Puglia, Calabria e Sicilia. I prezzi all'origine sono diminuiti di circa il 40-50% a fronte di un costo medio di produzione di almeno 6 euro al litro per l'extravergine italiano. Quindi capite che gli agricoltori faticano a coprire le spese. Se andate al supermercato trovate oli extravergine che non hanno le olive italiane, se leggete bene c'è scritto dell'Unione Europea, che costano magari anche 4-5 euro. Per produrre un olio extravergine di qualità ogni litro costa 6 euro al produttore, quindi capite che se lo pagate meno di 6 euro, no, non sappiamo davvero da dove arrivi. Il mercato subisce infatti la concorrenza di oli a basso costo provenienti da Spagna, Grecia e altri paesi, penalizzati da una disparità di regole, da un fenomeno definito di dumping agroalimentare, praticamente fanno diminuire i prezzi. Naturalmente bisogna capire che olio vogliamo assumere, e parliamo spesso di Made in Italy, sovranismo, patrioti, e poi compriamo l'olio che arriva dalla Tunisia.
1: Latte Miele, wake up!

0: Biagio Antonacci con Liberatemi, una delle prime canzoni a rivelare il suo talento, è infatti del 1992, quindi a 34 anni. Allora, è un vero giallo a Venezia. Sapete che all'alba di sabato, nella laguna di Venezia, un taxi guidato da un sostituto tassista di 38 anni, taxi boat, le barche che fanno i taxi a Venezia, si è scontrato con un barchino su cui viaggiavano i coniugi Sean Micheli, di 25 anni, e Graziella Querino, di 26. Micheli è morto dopo il ricovero in ospedale, mentre Querino risulta dispersa ancora. L'uomo sostiene che il tassista sostiene che il barchino della coppia gli abbia tagliato improvvisamente la strada, rendendo l'impatto inevitabile. Afferma di aver visto solo la sagoma del giovane e la barca affondare, ma non la donna, e di aver notato la mancanza di luci sul natante della coppia, mentre il taxi, dice lui, era ben illuminato. Subito dopo lo scontro ha spento il motore, ha allertato i soccorsi e ha trasferito i suoi passeggeri, due turisti americani, su un altro taxi di passaggio. Il tassista naturalmente è indagato per omicidio nautico e sarà sottoposto ad accertamenti tossicologici. Gli inquirenti ascolteranno anche la coppia di turisti, perché in realtà il vero giallo è che nessuno ha visto la donna su questa imbarcazione, anche se si dice che lei sia dispersa, è arrivata anche, hanno ritrovato anche la borsetta, ma nonostante la stiano cercando anche i sommozzatori, anche una imbarcazione con un radar, non si trova il corpo della signora.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Latte e miele.
14: Così.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, 25 anni fa uscì questa canzone. Allora, 3 mesi trascorsi a monitorare gli spostamenti di Sabrina Ferilli, poi il tentativo di entrare a casa sua con una mazza da carpentiere lunga 88 centimetri e del peso di 10 kg e l'incubo vissuto anche dal marito Fabio Cattaneo lo scorso novembre, in realtà, perché si dovrebbe andare a processo. Questo uomo di 36 anni, originario di Caserta, si è presentato davanti alla casa dell'attrice e di Fabio Cattaneo, che è un famosissimo manager di enti pubblici, armato di questa pesante mazza. Quando Cattaneo, quindi il marito della Ferilli, gli ha chiesto spiegazioni, il 36enne avrebbe risposto con una minaccia inquietante: mi chiamo Rocco, togliti di mezzo, non stare tra me e lei perché comunque torno. L'uomo è stato identificato dai carabinieri, dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che aveva monitorato appunto per 90 giorni gli spostamenti della Ferilli. Il procedimento è sospeso, il processo, perché stanno facendo la perizia psichiatrica per capire se l'uomo sia capace di intendere e di volere. Ma qual è la preoccupazione dei coniugi Cattaneo Ferilli? È che se l'uomo venisse messo in una comunità diventa un problema, perché dalle comunità, come sapete, è molto semplice scappare, perché non ci sono uomini armati che te lo impediscono come in carcere. Quindi l'uomo potrebbe tornare a casa della coppia.
1: 10:02.
0: Siamo ancora insieme qui su Radio Latte Miele, buon martedì 15 settembre da Francesco Bianco e da Natalia Scaratelli. C'è Paolo Fox e poi torniamo con le notizie.
2: Latte, latte stelle.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 15 settembre. Ariete, periodo più tranquillo, un rallentamento, uno stop può trasformarsi in una occasione per riflettere bene su quello che devi fare. Tra l'altro, se pensavi di dare via tutto e di fermarti, adesso ci ripensi. In amore è meglio vivere le novità senza forzare nulla. Il Toro deve lasciare il passato alle spalle, soprattutto una delusione, un tradimento. Guardare avanti è necessario. Questo Giove, assieme a Venere, parla di questioni di soldi, spese e accordi che potrebbero riguardare anche l'ambiente familiare. Investimenti da tenere sotto osservazione. Per i Gemelli è tempo di cambiamenti e non bisognerebbe ostinarsi a mantenere vecchi programmi. Ora, è vero che i Gemelli si interessano un po' di tutto, spesso hanno anche troppi impegni, non si fermano mai. Il rischio è quello di disperdere energie. In amore ci vuole un po' di pazienza stasera. Cancro, giornata favorevole, amore e lavoro sono i settori migliori. Puoi avvicinarti a chi ti interessa, ottenere soddisfazioni. Poi penso a quelli che ti avevano detto: ah, questa cosa non funziona, non farla. Adesso si sono dovuti ricredere, perché le tue idee erano vincenti. Soddisfazioni e anche incarichi importanti, cambio di gruppo, ruolo per qualcuno. Il Leone deve approfondire questo periodo con grande attenzione ai dettagli, perché potrebbero esserci stanchezza, piccoli

0: relazioni problematiche. Scorpione, intuizioni fortissime, sensibilità accentuata. Con Venere e Luna nel segno, segui l'istinto, verifica i fatti. Attenzione solo se c'è una questione economica che si trascina da tempo, affitti non incassati, fatture in ritardo. Meglio organizzare un incontro entro il weekend per chiarire quello che non va. Il Sagittario ha una grande voglia di esprimersi e non escludo che ci siano anche delle buone occasioni in arrivo. Chiedi ciò che ti spetta, guarda con interesse a tutti i cambiamenti professionali. Lo sai che le trasformazioni ti piacciono? Sei un avventuriero, non solo in amore, ma anche e soprattutto nel lavoro. Il Capricorno ha una giornata positiva per l'amore e questo è un cielo che con Venere positiva dal 10, quindi da poche ore, parla di riavvicinamenti e dopo un periodo molto concentrato sul lavoro potresti anche dedicare più tempo alla vita privata. Evita che le questioni economiche diventino motivo di discussione. L'Acquario ha delle giornate un po' tese, caratterizzate da insofferenza, un programma che è cambiato, potresti occuparti di altro, magari se fai le stesse cose sei annoiato, stanco. Attenzione con le persone poco affidabili, accordi non rispettati, minori entrate possono pesare. Pesci, ottime ispirazioni, occasioni da cogliere, inviti, conferme, incontri, anche eventi. Ho parlato per le coppie ufficiose che vogliono diventare ufficiali di matrimoni, convivenze. Insomma, è favorito anche il fine settimana, puoi farti valere, lascia andare ciò che non funziona. Ti abbraccio forte e ti aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: te.
1: Qualcosa per te, Ligabue, Radio Latte e Miele. Allora, oggi a mezzogiorno e mezzo l'Italia dà l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa, lo sapete, l'11 settembre. Misure di sicurezza imponenti e varchi di accesso blindano Piazza del Campidoglio, dove sono stati predisposti corridoi dedicati all'afflusso delle autorità e un avanzato dispositivo antidrone. Le bonifiche delle forze dell'ordine sono scattate con ore di anticipo non solo sul Colle Capitolino, ma lungo tutte le principali arterie di accesso alla zona. La cerimonia nella sala della Protomoteca vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme alle più alte cariche dello Stato, ai leader politici e ai rappresentanti del mondo radicale. Per consentire ai cittadini e sostenitori di partecipare ci sarà anche la diretta televisiva sulla RAI e saranno funerali laici, quindi non ci saranno preti, non ci saranno naturalmente funzioni religiose. Nonostante questo, sapete che lei era molto amica di Papa Francesco, storica la foto che li vede entrambi sulla sedia a rotelle nella terrazza della casa della Bonino, appunto, che si incontrano. Del resto Papa Francesco ricordava spesso che è meglio un laico, un ateo onesto, che un cattolico invece che non lo è.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: ti amo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
2: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Latte e miele.
6: Beh.

0: miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Latte e Miele. Allora, più che una rivoluzione sembra una reazione, un ritorno al passato, perché fino a 50 anni fa si tornava a scuola praticamente il primo ottobre. Per generazioni di italiani, e infatti, il mese di settembre era ancora di vacanza. L'ultima volta accadde nel lontanissimo 1976, quindi esattamente 50 anni fa. Poi arrivò la svolta con l'anticipo del rientro in classe a settembre, un po' anche perché dovete pensare che fino a 50 anni fa il nostro era un paese molto contadino, no? E a settembre ancora i contadini hanno un sacco di cose da fare, tutto l'anno ce le hanno, però a settembre i figli potevano essere utili nei campi, poi naturalmente l'istruzione diventava ugualmente importante. Ma ora, a causa del caldo nelle aule, si sta davvero pensando a tornare a scuola a ottobre. Questo però cosa accadrebbe? Che insomma uno starebbe a casa da giugno a ottobre, anche perché non è che a maggio fa fresco, quindi davvero l'unica soluzione accettabile è quella di mettere i condizionatori nelle scuole.
2: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Kint Sugi Elisa su Radio Latte e Miele, questa è la vera pronuncia giapponese, lei dice Kintsugi normalmente. Buongiorno,
1: ma la perdoniamo.
0: A Matilde Brizzi.
1: Buongiorno, sì, perché in giapponese dovresti mettere l'accento
0: Kintsugi.
1: Kintsugi, sì. In ogni sillaba, sì, capito? Sì. Matilde.
0: Esatto.
1: Francesco.
0: Esatto.
1: Facciamo l'appello che oggi tornano tutti a scuola.
0: Sono già tornati un po' ieri, in 8 milioni.
1: No, con oggi
0: sono
1: tornati tutti.
0: C'è
1: tutti,
0: il, no, in Puglia il 17.
1: Davvero?
0: In Puglia arrivano il 17, parlavamo poco fa che vogliono portarlo al 1° ottobre per il caldo.
1: Ah.
0: Però non è che a giugno fa fresco, quindi non è che cambia molto. L'unica soluzione è mettere dei condizionatori anche nelle scuole e fare diventare civili occidentali.
1: E quei poveri genitori fino al 1° ottobre?
0: Poveri genitori che fanno?
1: Sentono caldo.
0: Giocano.
1: Giocano.
0: Giocano.
1: Con il loro gaudio.
0: Assolutamente sì. Allora, c'è Natalia che vi augura un pazzesco martedì 15 settembre. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Io arrivo ovviamente con la perla che apparecchia alle nostre ispirazioni quotidiane. Oggi nasce Agatha Christie, quindi nel Devon, grandissima scrittrice di gialli britannica. È un po' lunga la frase, Franci, ma bisogna essere solidali con chi va a scuola oggi. Vai. Grazie Nati. Non credo che la necessità sia la madre delle invenzioni. Le invenzioni, a parer mio, nascono direttamente dall'inattività, probabilmente anche dall'ozio, forse addirittura da una certa pigrizia, per risparmiarci fastidi.
0: Ha ragione lei, di brutto.
1: Totally, direbbe lei.
2: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È stata ultimata la perizia necroscopica sulla salma di Mariolina Segauri, 81enne di Monserrato, uccisa venerdì dal marito Giovanni Secci, anche lui 81enne. L'esame ha confermato che la donna è stata soffocata con un cuscino mentre si trovava a letto. La morte sarebbe avvenuta in pochi minuti e non sono emersi segni di colluttazione né sul corpo della vittima né su quello del marito. Secci resta in carcere. Davanti al GIP ha parlato delle gravi condizioni di salute della moglie, senza indicare un vero movente. C'è un ragazzo che spaccia e tiene la droga in garage. La segnalazione arrivata alla questura tramite l'app Upol ha fatto scattare un'operazione a Sestu. Gli agenti hanno arrestato un 25enne dopo un servizio di osservazione e una perquisizione. In casa sono stati trovati hashish e 8.240 euro in contanti, mentre nel garage sono stati recuperati due panetti di hashish, due bilancini e un coltello con tracce di droga. Dopo il giudizio per direttissima, il giovane è stato sottoposto all'obbligo di dimora. Nuovo stadio di Cagliari. Il consigliere di Civica 24 Giuseppe Farris attacca sui ritardi e chiede chiarezza sull'iter. Il bando di gara inizialmente annunciato per il 20 agosto è slittato al 31 agosto, poi al 20 settembre. Siamo all'ottavo cronoprogramma, dice Farris, che contesta l'assenza di date certe. Il consigliere ha presentato una richiesta di accesso agli atti per conoscere i rilievi dei verificatori sul progetto e lo stato della validazione. Senza la validazione del progetto, la gara non può partire. La sanità digitale in Sardegna compie un nuovo passo avanti nel fascicolo sanitario elettronico. Adesso è possibile visualizzare, oltre ai referti, anche le immagini diagnostiche. La funzione riguarda radiologia, endoscopia e cardiologia ed è stata sviluppata da Ares Sardegna e Sardegna IT nell'ambito dei progetti PNRR. Il servizio è attualmente attivo per gli esami effettuati alla OU di Sassari e alla ASL di Cagliari. L'estensione alle altre aziende sanitarie proseguirà progressivamente con l'obiettivo di coprire la maggior parte del territorio entro la fine del mese di settembre. In una fase successiva le immagini saranno accessibili anche agli operatori sanitari attraverso i sistemi ospedalieri. Per ora la consultazione è disponibile esclusivamente dal portale web del fascicolo sanitario elettronico. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenoto oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: Latte e miele.

0: Ci si ritorna tutti a scuola in Italia, si ha a che fare con un sacco di teoremi, quello di Pitagora, quello di Archimede, quello di Euclide, ma ce n'è uno che l'Italia conosce, che è quello che comincia così: fuori dal letto, nati?
1: Nessuna pietà.
0: Nessuno è perfetto.

0: dopo, secondo me ce li scordiamo in Italia. Più del mare, più del cielo, va bene? E così possiamo tutti rientrare a scuola in questo martedì 15 settembre.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, c'est moi. Buongiorno, sto con voi fino alle 13. Matilde colpevolissima al microfono, ma Natalia Scalatelli in regia. Io chiacchiero, posso anche dire delle cavolate, ma alla fine chi è che mi mette nell'etere nazionale? Chi è che mi fa trasmettere voce e cavolate e sorrisi e racconti incredibili? Natalia Scalatelli in regia. Io comincio con una notizia shock. Oggi è il 15 settembre, un mese fa era Ferragosto. Vi rendete conto? Sembra un'eternità fa, ok? Ovviamente ho googlato i motivi di questo percepito lunghissimo. Settembre ha 30 giorni, ma se ci pensate non ha tante festività. E quindi non ha un momento di respiro, dobbiamo ritornare. Il cambio di luce, cioè il fatto che le giornate si accorciano. Quindi quando usciamo dal lavoro, per chi fa l'orario canonico fino alle 6, fino alle 7, ci sembra di uscire dopo, ci sembra di uscire quando è quasi sera, non c'è più tutta quella luce dell'estate, l'attesa della autunno, l'attesa del freschino da un lato, ok, che quindi non vedevamo l'ora dell'avvento in quest'estate torridissima, tra l'altro continueranno le ondate di caldo, quindi da un lato l'attesa del freschino, dall'altro però quando comincia a fare freschino dici ma sai che quel caldo, ma sai che l'estate. E quindi per tirarci su o farci definitivamente piangere in questo 15 settembre c'è Giorgia.
2: Voi.

0: Giorgia, di che cosa parla la tua canzone? Di sole ed azzurro. Credo sia andata così qualche intervista a Giorgia nel 2001. Buongiorno, è martedì 15 settembre. Di sole ed azzurro, ma la nostra puntata oggi si tinge un po' di giallo, come al solito, no? Siamo le vostre frequenze gialle preferite, questa è Radio Latte e Miele. Si tinge di giallo perché oggi nel 1890 nasce Agatha Christie, quindi una delle, forse la regina del giallo. Grazie mille Natalia, perfetta questa base. La seconda scrittrice inglese per numero di traduzioni in altre lingue dopo Shakespeare, pensavo dopo J.K. Rowling, e invece Agatha supera con le sue avventure gialle anche le avventure di Harry Potter. Passata alla storia per l'invenzione di alcuni personaggi incredibili, indelebili, Hercule Poirot, questo ispettore, la Miss Marple, ispettrice, oppure la storia di 10 piccoli indiani. Vorrei accennare a questo libro perché è stato il mio incontro da piccola con la lettura, perché già oggi solo a leggere che è nata Agatha Christie nella storia mi viene voglia di rileggerlo, perché lo mangiate questo libro. Dura solo, conta 208 pagine e parla di 10 curiosi invitati all'interno di un'isola che non si conoscono e scoprono che la costante tra di loro non è anagrafica, è il fatto che tutti sono stati accusati di aver ucciso qualcuno. Trovano in camera la stessa filastrocca che narra di 10 piccoli indiani che, stando insieme, passano delle avventure e delle disavventure insieme e uno dopo l'altro muoiono. A me dispiace cominciare la puntata così, ma come cosa succede nella trama? Si rendono conto i 10 invitati che innanzitutto muoiono nello stesso modo in cui muoiono i 10 piccoli indiani nella finastrocca, quindi è un po', come si dice, premonitrice questa filastrocca, ma soprattutto scoprono che l'assassino è tra di loro, ok? Lo mangiate questo libro, grazie ancora Agatha e prego a voi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Latte e miele.

0: lo so, è il cerchio della vita, Alfa. Da sconosciuti a innamorati, da innamorati a sconosciuti. Questo successo di Alfa del 2024 si chiama Filo Rosso, ma lo sappiamo tutti molto bene che il colore preferito di Alfa è il giallo, tra per questo che è molto amico di questa radio, Radio Latte Miele, e sta benissimo in questa puntata che abbiamo apparecchiato con le note gialle, ispirate dal fatto che oggi nella storia nasce Agatha Christie. Seconda domanda che mi sono fatta: ma perché questo genere? Attenzione, in Italia e non in altre parti del mondo il genere poliziesco, il genere crime si chiama giallo. Non ha a che fare con le storie che si narrano in questo genere, è una scelta editoriale, è un motivo editoriale. Nel 1929, stesso anno in cui esce Agatha Christie con 10 piccoli indiani, la Mondadori lancia una nuova collana di romanzi polizieschi e la chiama questa collana i libri gialli. Escono un sacco di libri con queste copertine gialle e al centro, forse magari qualcuno di voi lo ha ancora a casa, un cerchio rosso che vuole avvisarci: questa storia è pericolosa, ha del criminale. Perfetti, perché sono molto vistosi, si fanno subito riconoscere. Agatha Christie è una delle prime ad essere pubblicata in Italia sotto la catena, all'interno della collana romanzi gialli, e poi questo nome diventa indelebile nella storia dell'editoria italiana. Purtroppo non arrivano, svalica i confini. In Inghilterra si chiamano detective fiction o crime fiction, si chiamano mystery invece in America, roman policier per quanto riguarda la Francia, crimi o criminal roman ovviamente in Germania, sì, in Deutschland, mi dice la Nati. Ma perché siamo così attratti dal crimine, dai misteri polizieschi? Questo nella prossima puntata, cioè tra qualche minuto.
1: Latte Miele 11:02 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque, portala sempre con te.

0: In questa mattinata ancora più gialla del solito qui su Radio Latte Miele, perché oggi è nata Agatha Christie, quindi parliamo di romanzi crime, perché si chiamano gialli, perché piacciono tanto alle persone. Anche i titoli delle canzoni che ci ascoltiamo insieme sembrano far parte di un romanzo criminale, antidroga, tutto questo panegirico per disannunciare Antidroga di Emma e Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Tra poco andiamo al mercato e anche in questo caso ho pensato per il focus di oggi ad uno speciale molto giallo, ok? Non solo giallo, ma piuttosto giallo, cioè ci occuperemo di una pietanza, di un frutto, di un ortaggio tendenzialmente giallo all'interno. Nati, vuoi azzardare una, no, una risposta?
1: La banana.
0: La banana? No, non è la banana, non è la, a parte la, ormai le stagioni non ci sono più. A proposito di luoghi comuni, volevo dirvi che è stata Agatha Christie a scrivere delle parole che ormai sono diventate proverbiali. Alcune rimangono delle massime, delle citazioni, altre diventano dei proverbi, perché lei scrisse un giorno: un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova.
2: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: passa la disponibilità.
1: Spot.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368-3511-495.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte e miele.

0: dopo mesi posso leggere il mio verso preferito di questa agitare Coca-Cola del signor Tommaso Paradise. Che ti importa di sbagliare? I meteorologi lo fanno tutti i giorni, loro ci provano a prevedere il futuro, no? Le condizioni meteo. Però possono sbagliare. Nati, vai con la base che non sbaglia mai. Buongiorno ortosofisti, come sempre a quest'ora durante il mio programma Caffè Cliché ogni martedì si va al mercato. In che senso? Andiamo a spulciare la spesa di stagione, cos'è fresco, cos'è stagionale, quindi costa anche un pochino meno, cosa ci fa bene in questa stagione, e poi ci dedichiamo ad uno speciale. Io oggi ho dedicato questo speciale ad un frutto che secondo me è molto sottovalutato, molto amato, se ne parla tanto, ma non se ne parla con i termini che dovrebbero renderlo la reginetta che è, la signora mela, semplicemente la mela. Quindi dentro è tendenzialmente gialla, perché abbiamo detto che c'è una deriva gialla dei romanzi polizieschi in questa puntata, fuori però lo sappiamo è di tutti i colori del mondo. È un frutto incredibilmente comune, però è anche affascinante se ci pensate, perché è protagonista dei racconti biblici, dei racconti mitologici, e il pomo d'Adamo, e il pomodoro che, no? Quando il pomo della discordia, meno male c'è la Nati che ha fatto il classico in regia, le leggende, i proverbi popolari. Oltre a tutto ciò apporta al nostro corpo degli incredibili benefici. Primo consiglio tra tutti, e poi lanciamo il prossimo disco: è un'ottima abitudine mangiare un pezzettino di mela o una mela prima dei pasti, perché questa aiuta a regolare il nostro appetito e quindi poi anche il nostro metabolismo. Ho bisogno di una canzone deliziosa perché siamo al mercato. Ottimo, c'è Giuse Delizia.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Si chiamerà Giuseppe il signor Delizia. Delizia si scrive THE, quindi l'articolo determinativo inglese, poi Lizia, questo bel gioco di parole. Ci siamo ascoltati quindi Los Angeles di Giuse Delizia, ma adesso ritorniamo dalla metropoli al mercato contadino, cittadino, perché stavamo parlando di mele, le reginette, non di questa stagione, cioè sì, dell'autunno, però sono così brave ad automantenersi che le troviamo al mercato e al supermercato tutto l'anno, questo lo sapete. Il loro superpotere ha un nome e si chiama pectina, è questa fibra solubile che porta tutti quei benefici all'organismo, ci aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo, a regolare le funzioni intestinali, ma soprattutto a equilibrare il nostro appetito. Superpotere, Ozempic. Spostati per favore, che io oggi mi mangio una mela. Poi è un ottimo spuntino prima dei pasti, questo ve l'avevo già detto, si raccoglie in autunno ma si mantiene tutto l'anno. Attenzione però, quando volete mantenere altra frutta o altra verdura vicino alle mele, perché le mele emettono sempre questo gas che si chiama etilene, che accelera il processo di maturazione di tutti gli alimenti che mettiamo vicino alle mele, quindi queste reginette hanno bisogno di un trono isolato, distante dal resto, se non volete che il resto maturi troppo velocemente. Non faccio in tempo perché metto come sempre troppe mele al fuoco, ma tra poco vi diamo anche un'idea di ricetta non banale per utilizzare le mele nel salato.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
10: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
11: Latte e miele,

ancora, senza far rigirare nessuno dentro la tomba, la prossima canzone è un po' la Carmela del 69. C'è qualche differenza, però fu scritta da Mogol, cantata da Battisti, e la Carmela si chiamava

Il signor Camerini con Rock and Roll Robot a farvi ballare questa mattina su Radio Latte Miele. Mi serve, Nati, per favore, la base di Nati Classici, quando ci spieghi dei modi di dire molto comuni oggi, che però hanno radici nel passato, perché faccio un brevissimo Nati Classici a tema mele. E grazie, anche ispirato anche dal signor Camerini, che ci porta in Inghilterra con dei versi in inglese nella sua canzone. Dove nasce una mela al giorno, leva il medico di torno? Non nasce in Italia, nasce nell'Ottocento in Inghilterra, precisamente, ora parlo come te, 1866, la prima traccia di cui ne troviamo le scritte. No, tu parli meglio di così, Nati, ma tu hai fatto il classico, io no, ok? È una pubblicazione pubblicata in Galles del 66, quella in cui appare per la prima volta questo modo di dire, che era più lungo e un pochino più cattivo. Eat an apple on going to bed and you'll keep the doctor from earning his bread. Anche qui fa rima, e diceva: mangia una mela prima di andare a letto e impedirai al medico di guadagnarsi il pane. Che comunque, poveri medici, però meglio la salute sicuramente. Arriva in tutte le lingue del mondo questo modo di dire, perché le mele già nell'Ottocento era una materia prima accessibile, si trovava molto spesso, si trovava in tutte le stagioni perché era facilmente conservabile ed era economica. Ovviamente la versione italiana è un pochino più poetica, ma vi do qualche altra versione in altre lingue. Ein Apfel am Tag holt den Doktor fern. Questo sarebbe in tedesco, ma siccome sta arrivando la Pausini, una manzana al diamante nel medico e la lehania, credo.

Suona il 96 su Radio Latte Miele, grazie anche a Laura Pausini per essere passata nella nostra scaletta con Incancellabile. Io chiudo la parentesi mercato, siamo stati al mercato perché in Italia il martedì mattina statisticamente avviene il mercato in tantissime città e cittadine e paesini, speciale mele oggi, a cosa fanno bene, quante varietà, quanti colori, ma è vero che questo medico lo leva di torno. Adesso concludiamo con una ricetta non scontata a base di mele. Oggi vi porto alla conoscenza del rosti di patate. Pensavo si dicesse rosti e invece è rosti, perché è un piatto dall'origine svizzera che ha alla base delle patate tritate. Che cosa ci serve per questa ricetta? Due patate medie, una mela, scegliete la vostra preferita, 40 g di panna acida, due tuorli d'uovo, olio evo, sale e pepe nero. Come si prepara? Bisogna sbucciare le patate e le mele e grattugiarle insieme, credo, in un canovaccio pulito, avvolgerle nel canovaccio e strizzare via il liquido in eccesso. Lo so che è la parte più noiosa, ma vi prometto che vi darà della soddisfazione. Poi in una ciotola bisogna mescolare il composto di patate e mele con la panna acida, che mi aggiunge questa parte, no, acida in contrasto con il dolce incredibile, i tuorli sbattuti, sale e pepe. Poi semplicemente si riscalda un po' d'olio in una padella antiaderente a fuoco medio e poi si versa la metà del composto in padella, meglio se, se abbiamo un coppa pasta è meglio dare forma a questo composto, e si preme con il dorso del cucchiaio. Poi si capovolge, si soffrigge dall'altro lato il rosti fino alla doratura e si fa lo stesso con il secondo rosti. Sarebbe meglio servire il tutto con sopra un bel uovo fritto, capito? Dovete anche friggere un uovo. Quindi ecco, non è una ricetta così ipocalorica, però la mela toglie questo medico di torno, no?

0: passa la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
6: Latte e miele.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in tre.

perfetta questa canzone per il 15 settembre, che è oggi, che è martedì. In questo giorno di metà settembre io ti regalerò, e poi il resto lo sapete, l'avete cantata e avete anche finito la voce, sempre per colpa di Radio Latte Miele. A proposito di regali, ieri è stato il compleanno del Papa, il signor Francis Prevost, Papa Leone XIV. La domanda che ha assillato la mia mente tutta la giornata è: ma il Papa festeggia? L'ho scoperto e tra poco ne parliamo. Prima, dopo questa canzone bellissima di Tiziano Ferro, però ecco un po' strappacuore, ho pensato di portarvi una bella notiziola che ci ricorda che nel 1977, a proposito del rinizio delle scuole quasi in tutta Italia, oggi rientravano tantissime regioni, manca solo la Puglia, come ci ricordava Bianco, che rientrerà il 17, nel 97 l'Italia è stata la prima al mondo a chiudere le classi differenziali. Le classi differenziali erano classi in cui si separavano i bimbi, gli alunni, le alunne normodotati e invece da coloro che invece portavano qualche disabilità. Invece è arrivata una legge nell'agosto di quell'anno che ha inaugurato il primo anno in cui questi bambini, le loro capacità, le loro sfide quotidiane sono state messe insieme. E se prima c'era un insegnante di sostegno per ogni bambino con disabilità, adesso le insegnanti di sostegno sono affidate direttamente all'intera classe, ma sono di più per coprire tutte le ore. Questo lo faccio, lo dico, sia per salutare tutte le maestre, i maestri, insegnanti di sostegno che fanno un incredibile lavoro, anche molto duro quotidianamente, perché hai a che fare con realtà a volte dolorose, a volte bellissime, sia per ricordarvi che a volte le buone notizie arrivano dall'Italia. È un modello, quello iniziato nel 77, nel 97 ho detto 77 in Italia, è un modello che è stato studiato anche all'estero e poi adottato nelle scuole all'estero. Quindi a volte è Italia docet.

0: non c'è una canzone di Brescia che non mi faccia sempre pensare a lui come un pirata, il nostro pirata genovese. In questa canzone serenamente parla del sale tra i capelli che ti deve far sentire fortunato, anche se sei stanco, anche se sei un pelino sporco, oppure parla di quanto sia bello svegliarsi al sole la mattina, ok? Quindi io mi immagino una notte in spiaggia a Brescia, te lo dico, per confutarmi devi solo venire qui a Radio Latte Miele intervistato e a dirci quando e con chi ti sei svegliato al sole la mattina. Dato che tra poco arrivano le news, io vi do la notizia più importante, secondo me, dal valore più alto, proprio un valore culturale di questo martedì 15 settembre insieme. Mancano solo 100 giorni, tondi tondi, al Natale 2026. Adesso le altre news.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini

0: L'attività eruttiva dell'Etna è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere, con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Latte e miele.

sorry, scusa, lo sento, le tre lingue che parla il nostro Papa, Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto gli anni. Parla tutte queste lingue perché ormai è diventato Papa, quindi l'italiano avrà sovrastato la sua conoscenza del latino. Lo sento perché ha origini latinoamericane e sorry perché comunque è anche americano, è nato a Chicago 71 anni fa. Ieri veramente questa domanda mi ha attanagliato la mente tutto il giorno. Ma il Papa festeggia? La Nati prima nel fuori onda mi diceva: no, c'è un'altra domanda clou. Ma al Papa cosa regali? Una biblioteca? Non lo so. Comunque è arrivato un post social direttamente da Vatican News che ci informa che sì, ha festeggiato, si trovava nella Biblioteca Apostolica Vaticana, dove ieri, anche un po' simbolicamente, per il suo quattordicesimo compleanno, signor Papa, un pochino di più, ha inaugurato la mostra Acqua, di cui tra poco parliamo, ma soprattutto gli hanno regalato una torta, una famosa torta bianca, di cui ho trovato poi la ricetta, e gli hanno cantato gli altri cardinali buon compleanno in italiano, gliel'hanno cantata. Non faccio in tempo a darvi la ricetta perché dobbiamo mandare il prossimo disco, che è anche il disco Latte e Miele di questa settimana, firmato Gianna Nannini, e quindi questa colonna sonora la dedichiamo, dai, oggi strappa alla regola, la dedichiamo al Papa. Buongiorno signor Francis.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, che anche con questa canzone Meraviglioso Errore sta festeggiando i suoi 50 anni di carriera dal 76, e dalla, tra l'altro nel 76 viene dal 76 la canzone America, quindi una delle più iconiche di Gianna Nannini. Tutto questo per tornare a parlare del nostro Papa, che è anche americano, che ieri ha spento 71 candeline. Ma guardando bene la torta dai video che appaiono e ci raccontano il suo piccolo pudico festeggiamento del compleanno, c'era solo una candelina, ok? E era, si tratta di una torta bianca, quella che gli hanno presentato gli amici cardinali. A due piani era, però a due piani non era sfarzosa questa torta. Io ho googlato, ma cos'è questa torta bianca? Io non l'ho mai sentita all'interno dei discorsi di pasticceria italiana, perché è famosa soprattutto nei territori anglosassoni, conosciuta internazionalmente col nome di white cake. Adesso vi dico gli ingredienti, però praticamente la missione di questa white cake, torta bianca, è che tutti gli ingredienti alla base vengono trattati in modo da fuoriuscire dal forno incredibilmente bianchi. Cioè deve essere bianca fuori, anche grazie all'aiuto dello zucchero a velo, ma anche la mollica interna deve essere, quando la tagli deve essere bianca, bianca, bianca, candida e uniforme. Ci sono solo degli albumi d'uovo, no tuorli, no arancione, un burro chiarificato, un estratto di vaniglia trasparente, anche questa non deve colorare, e farina per dolci debole, che significa che è sbiancata ed è molto fine. Alla fine il risultato è una consistenza soffice, spugnosa e leggera, perché comunque bisogna invecchiare bene, soprattutto se sei il pontefice, e come sapore ha un retrogusto di vaniglia oppure mandorla. Happy birthday!

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Arresti domiciliari a Oristano per un uomo accusato di violenza sessuale ai danni di una donna in cerca di lavoro. L'uomo le avrebbe prospettato un'opportunità lavorativa e poi convinta a sottoporsi a un presunto trattamento per la rimozione di alcuni nei. L'incontro si sarebbe svolto in un locale nella disponibilità dell'indagato, dove il trattamento avrebbe assunto una connotazione sessuale. La donna, dopo essersi allontanata, ha raccontato quanto accaduto a persone vicine e ha presentato denuncia alla polizia. Decisive per le indagini sarebbero state le chat tra la donna e l'indagato, oltre alle testimonianze di persone che avevano raccolto il suo racconto. Il GIP ha disposto i domiciliari. Tragedia nelle acque di Alghero alla vigilia del campionato italiano di qualificazione di pesca in apnea, in programma il 18 e 19 settembre. Un assistente di gara, Francesco Pagni, 47 anni, di Sarzana, è morto ieri pomeriggio durante una ricognizione del campo di gara. Esperto di apnea e conoscitore dei fondali, stava partecipando ai test che precedono la competizione. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora da chiarire. Il corpo è stato recuperato e trasferito al porto di Alghero, quindi all'Istituto di Medicina Legale di Sassari per l'autopsia. Paura nel parco di Molentargius tra Cagliari e Quarto Sant'Elena, dove due turiste sono rimaste bloccate nel fango. Le due donne erano entrate in una vasca di evaporazione nonostante i cartelli di divieto e pericolo, probabilmente per avvicinarsi ai fenicotteri. Sono sprofondate nei sedimenti fino oltre la vita e non sono più riuscite a muoversi. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che le hanno tratte in salvo con scale e corde. Rilanciare il grano duro sardo partendo da uno dei prodotti più identitari dell'isola, il pane Carasau, è l'obiettivo del patto di Nuraminis, sottoscritto da Coldiretti Sardegna insieme ai protagonisti della filiera. Produttori, trasformatori, industria, ricerca e istituzioni puntano a costruire una filiera interamente sarda. L'obiettivo è valorizzare il grano locale e riconoscere un maggiore valore agli agricoltori. Carasau e pistocco possono così diventare il punto di partenza per rilanciare la cerealicoltura dell'isola. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Special Car a Sassari, Predanied, strada 14, numero 10. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio. Centri!
7: sorrisi.
8: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Latte e miele.

0: trascordarti.
1: Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
2: Il 1984 passa alla storia come l'anno di George Orwell e del suo romanzo. Tantissimi cult arrivano al cinema: Ghostbusters, Terminator, Karate Kid, C'era una volta in America. E intanto in radio suonava questa

0: da quell'album del 1994 che si chiamò Lorenzo 1994, Jovanotti su Radio Latte Miele Compenso Positivo, uno dei versi che ripete di più, parla di un'onda ed è un'onda, una delle installazioni che vi aspetta in questi giorni, a partire da ieri, in quel della Biblioteca Apostolica del Vaticano, quindi uno scrigno di sapere secolare, millenare? Millenario, forse, ci dice la Nati dalla regia, che ha fatto il classico. Che cosa si è regalato ieri, a parte la torta bianca, il signor Francis Prevost, conosciuto meglio come Papa Leone XIV? L'inaugurazione di una mostra all'interno della Biblioteca Vaticana che si chiama Acqua. Acqua scritto in latino, quindi al posto della U troviamo la V. Questa mostra si inserisce in un ciclo espositivo che continuerà e si chiama Catastrofe e Meraviglia. Se ho capito bene, si tratteranno degli elementi fondamentali come l'acqua, la terra, il fuoco, l'aria, che sono degli elementi che in qualche modo hanno sempre messo a ripentaglio i libri, se ci pensate, le alluvioni, gli incendi. Quindi si guarderanno a questi elementi con una doppia lente: da un lato il timore, che ci ricollega anche alle catastrofi climatiche che accadono in questi giorni, dall'altro la forza vitale dell'acqua. Non ci credo che sono arrivata in fondo a questo discorso senza fare un errore. Credo. Intanto arriva Alessandra Amoroso.
1: Sta per

0: trovato un altro mio assioma musicale grazie a questa canzone dell'amoroso Immobile del 2009. Se non esiste una canzone napoletana, anzi in napoletano, cantata in napoletano senza il verbo piovere, e non esiste una canzone di Gali in cui lui non citi almeno una volta il suo più grande amore, quindi sua madre, non esiste una canzone di Alessandro Amoroso senza il verbo volare. Anche in questo caso tutto questo panegirico per arrivare alla perla di oggi, cioè una piccola curiosità che potete spendere durante le vostre mille pause caffè, davanti alla macchinetta del caffè, al bar, con i vostri amici, colleghi e nemici, perché questo programma si chiama proprio Caffè Cliché. A proposito di volare, ieri mi sono imbattuta in un post che mi raccontava tre curiosità sui piccioni. Solo una è molto carina, vi vado a raccontare solo quella, però ho scoperto nel frattempo che esiste una branca della scienza che studia proprio i piccioni, ok? L'etologia. Ci sono anche delle... Natalia mi guarda sempre, grazie. Oh, io gli etologi non li conoscevo, va bene, posso arrivare a 30 anni senza conoscere gli etologi? No, gli enologi, sciocchetta. Vabbè, tra poco parliamo di Spris. Qual è la più bella curiosità che ho trovato sui piccioni da condividere con voi? Perché sono sempre presenti nelle nostre città? Non hanno paura degli esseri umani, sono i re e le reginette di tantissime piazze. È colpa nostra. Perché sono stati addomesticati per anni dall'essere umano, ma poi li abbiamo abbandonati. Li abbiamo usati per secoli per consegnare i messaggi, i famosi piccioni viaggiatori, e quindi loro, ormai è dentro il loro DNA e continuano a vivere vicino a noi nelle città. Oh, mi è piaciuta un sacco questa curiosità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte e miele.

0: le ultime generazioni lo chiamano quel grandissimo hit maker di Max Pezzali, creatore di una hit dopo l'altra, anzi con l'H, una hit. Il 2013 su Radio Latte e Miele. Oggi concludiamo con un brindisino, ok? Concludiamo in Veneto le nostre chiacchiere di questo martedì scolastico. È iniziata la scuola, siamo vicino al pranzo e quindi possiamo inserire anche qualche bollicina all'interno della nostra immaginazione, in realtà. Quindi siamo un po' a Cuba grazie a Gloria Stefani, questa conga, e un po' in Veneto. C'è un libro che è uscito dalla penna di A. Pennacchi, quindi Andrea Pennacchi, si chiama Elogio dell'Osteria. Siamo in Veneto e il bignami di questo libro è che in Veneto tanti utilizzano lo spritz. Quindi proverò a cimentarmi nel dialetto veneto, scusatemi veneti e venete all'ascolto. Lo spritz è un'unità di misura per tutto, quindi è un'unità di misura per il tempo, tipo tra quanto arrivi un spritz e solà, capito? Oppure unità di misura per i debiti, quindi economica, te de uno spritz, ok? Poi è un grande ingrediente del corteggiamento veneto, tipo posso offrirti uno spritz? E l'ultima è anche spagnolo, è uno spritz, ma non è spagnolo, ho capito, però c'è la Gloria e Stefan sotto, mi confonde un po', o forse il Veneto è anche un po' spagnoleggiante. E in ultima istanza lo spritz è un'unità di business. Se bevemo uno spritz ne parliamo.
1: Latte Miele 13 e 1 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Martedì ortosofista. Buongiorno Enrico.
2: No, è 15 settembre oggi, sì, non è ortosofista.
0: Non è l'orto di sofista, è no. 15 settembre. Sì, sì, lo so. Però anche ciao. Oggi, buongiorno, volevo narrarti la battuta brutta di Taxi Driver. Secondo me, se te la faccio a mo' di indovinello, la indovini. Perché tu hai un'ironia incredibile. Martedì ortosofista. Calano le tenebre sui campi di basilico. Buio.
2: Pesto.
0: Era facile.
2: Poi chissà perché si dice buio pesto, forse perché in Liguria fa più buio.
0: Guarda, è la prossima ricerca Google che faccio.
2: Sicuramente tramonta dopo rispetto alla parte
0: meridionale. Certo. Tu di che parli?
2: Parlo di igiene.
0: Sì,
2: assolutamente sì. Il tuo odore o profumo preferito qual è?
0: I detersivi. I detersivi.
2: Ma sono finti.
0: Lo so, però sono fatti proprio bene.
2: Il mio è, pensa, non ci siamo messi d'accordo, ma il mio è il basilico.
0: Dai.
2: Io adoro davvero? Le piante di basilico, o l'odore del basilico mi manda in estasi.
0: Bellissimo, bell'argomento, Harry.
2: Ciao, domani. Mati.

Trigno, Ermal Meta, primo disco di oggi insieme irrecuperabile. Questa è Radio Latte e Miele, buon martedì 15 settembre, parte l'indiano. Oggi, lo abbiamo accennato, parliamo di igiene. Quindi dai, vi spiattello la domanda immediatamente: qual è il vostro profumo oppure odore preferito? O anche spreferito, non so se si dice, però ve lo domando lo stesso. Cioè quell'odore che odiate e l'odore

0: 1.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo in appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Siamo con Ilaria Sabatucci, ginecologa oncologa Humanitas San Pio X. Stiamo parlando di tumore dell'ovaio e voglio chiederle se è vero che una donna giovane non deve preoccuparsi del tumore ovarico.
3: Buongiorno. Allora, è vero che è più basso il rischio di sviluppo di un tumore ovarico in una donna giovane, ma non è vero che non bisogna preoccuparsene. In generale, l'incidenza del tumore ovarico aumenta tra i 55 e i 75 anni. È questa la fascia d'età in cui si fanno più diagnosi di tumore ovarico, ma ci sono dei tipi di tumore ovarico, anche di tipo non maligno, che invece sono tipici delle donne giovani, e nelle donne giovani è più probabile il rischio di sviluppare un tumore ovarico quando c'è la presenza di una mutazione di BRCA. In questo caso il rischio aumenta già dai 35 anni.
2: Se ne è parlato molto per il caso di Bianca Balti, top model e anche conduttrice televisiva, che ne ha parlato tanto in televisione e sui giornali. È questa la mutazione?
3: Esattamente. Bianca ha una mutazione di BRCA1. Le mutazioni di BRCA1 e BRCA2 abbassano l'età di insorgenza del tumore ovarico, tanto che per le donne sane portatrici di una mutazione di BRCA1 l'indicazione è a togliere le tube e le ovaie a partire dai 35 anni, una volta completato il desiderio riproduttivo. Per le donne che hanno una mutazione di BRCA2 la portazione va fatta dai 40 anni.
2: Se ne è parlato molto anche con Carmen Cricitiello, che è stata nostra ospite per quanto riguarda il tumore al seno, di questa vicenda, perché anche Angelina Jolie ha tolto sia l'ovaie che il seno per la BRCA1. Anche per quanto riguarda il tumore dell'ovaio bisogna stare attenti a seguire meglio le figlie di persone che hanno avuto un tumore all'ovaio con questa mutazione?
3: Allora, distinguo. Chi è carrier di una mutazione di BRCA ha un aumentato rischio di sviluppare.
2: Quindi portatrice, carrier è portatrice.
3: Esatto, carrier vuol dire portatore, scusate. Chi è portatore di una mutazione di BRCA ha un aumentato rischio di sviluppare un tumore ovarico nettamente più alto rispetto a quello della popolazione generale. Questo non vuol dire che ha un tumore ovarico, vuol dire che deve aumentare la sorveglianza, che è semplice, o meglio relativamente semplice, per il tumore della mammella, in cui si alternano diversi esami radiologici che permettono di fare una diagnosi precoce. Non lo è affatto per il tumore ovarico. Anche nelle donne sane e portatrici di BRCA non abbiamo modo di fare una diagnosi precoce di tumore ovarico. Questo è il motivo per cui è indicata l'asportazione delle tube e delle ovaie in un'epoca precoce, quindi 35-40 anni. Ma questa informazione, quando estesa al figlio, il figlio ha il 50%, figlio femmina o maschio, non necessariamente femmine, hanno il 50% di possibilità di ereditare la mutazione dai genitori, e una ragazza diciottenne, ventenne, quando farà il test, che scopre di avere la stessa mutazione della mamma o del papà, allora deve mettere in atto dei meccanismi di sorveglianza più intensivi rispetto a quelli della popolazione generale.
2: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
1: Sorridi, c'è ICNOS.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.

bravissimo settembre che canta due settimane e oggi è esattamente metà settembre. Sono passate due settimane dall'inizio del mese di gran carriera, come diceva il grande Bruno Pizzul, sigla.

Prossima sigla per dare il benvenuto a tutti voi in questo indiano di martedì 15 settembre. L'ho accennato prima, parola del giorno, igiene. Scopriamo tra poco, subito dopo il disco di Ernia, il motivo. Però vi posso dire che la parola igiene affonda le sue radici nella Grecia antica. Deriva appunto dal greco igienie, che non so se si dice così, sottinteso arte della salute, che è riconducibile all'aggettivo igies, che significa sano e vitale. È strettamente legato al mito di Igea, dea greca della salute, del pulito e della prevenzione. Questo è il main theme di oggi. Appunto, Ernia con la sua dedica. Che nome

0: Sei magnifica.
1: L'ultimissima di Ernia si chiama Dedica. Benvenuti nel pomeriggio giallissimo di Radio Latte e Miele con il sorriso. Dai, alleggeriamo le vostre e le nostre giornate anche per oggi. Oggi è martedì, quindi è un giorno faticoso, perché il lunedì lo sai, il martedì lo sottovaluti, ma manca tantissimo ancora al riposo del weekend, quindi siamo un po' in un cul-de-sac milanese, ci lanciamo nelle lingue strane. Allora, oggi parliamo di igiene. Finalmente l'Italia è prima in qualcosa in un periodo nero per la nostra nazione, in cui siamo ultimi per potere d'acquisto, ne abbiamo parlato ieri, la nazionale non si qualifica, siamo poveri, siamo indietro su tutto, a parte il cibo, perché siamo sempre collegati a quell'ambito là, ma da oggi vinciamo anche il mondiale delle docce, cioè praticamente l'Italia è il paese al mondo che fa in media più docce al giorno, secondo questi dati diffusi da una pagina di cartografia statistica che si chiama Geomapped. L'Italia conquista appunto la maglia rosa in Europa per le abitudini di igiene personali. Oltre il 95% degli italiani dichiara infatti di farsi la doccia almeno una volta al giorno. Sarei curioso di conoscere l'altro 5%, però va bene, ci accontentiamo e stacchiamo nettamente la maggior parte delle altre nazioni europee, dove la media scende addirittura sotto il 60%. Non vorrei mai salire su un autobus in quelle zone. Solo il Portogallo riesce ad avvicinarsi alle cifre nostrane, sfiorando il 90%, e bravi i portoghesi. Io qua non sto a chiedervi adesso quante docce vi fate al giorno, perché spero e credo che siate e siamo tutti nel 95%, anzi a volte esagero, mi dicono ti lavi troppo, fa male alla pelle, soprattutto con alcuni prodotti. La domanda è diversa: qual è il profumo o l'odore che amate tantissimo, che amate di più, e magari anche quelli che proprio detestate? 335 787 1910.
2: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente, o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa da fuori.
7: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Arresti domiciliari a Oristano per un uomo accusato di violenza sessuale ai danni di una donna in cerca di lavoro. L'uomo le avrebbe prospettato un'opportunità lavorativa e poi convinta a sottoporsi a un presunto trattamento per la rimozione di alcuni nei. L'incontro si sarebbe svolto in un locale nella disponibilità dell'indagato, dove il trattamento avrebbe assunto una connotazione sessuale. La donna, dopo essersi allontanata, ha raccontato quanto accaduto a persone vicine e ha presentato denuncia alla polizia. Decisive per le indagini sarebbero state le chat tra la donna e l'indagato, oltre alle testimonianze di persone che avevano raccolto il suo racconto. Il GIP ha disposto i domiciliari. Tragedia nelle acque di Alghero alla vigilia del campionato italiano di qualificazione di pesca in apnea, in programma il 18 e 19 settembre. Un assistente di gara, Francesco Pagni, 47 anni, di Sarzana, è morto ieri pomeriggio durante una ricognizione del campo di gara. Esperto di apnea e conoscitore dei fondali, stava partecipando ai test che precedono la competizione. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora da chiarire. Il corpo è stato recuperato e trasferito al porto di Alghero, quindi all'Istituto di Medicina Legale di Sassari per l'autopsia. paura nel parco di Molentargius tra Cagliari e Quarto Sant'Elena, dove due turiste sono rimaste bloccate nel fango. Le due donne erano entrate in una vasca di evaporazione nonostante i cartelli di divieto e pericolo, probabilmente per avvicinarsi ai fenicotteri. Sono sprofondate nei sedimenti fino oltre la vita e non sono più riuscite a muoversi. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che le hanno tratte in salvo con scale e corde. Rilanciare il grano duro sardo partendo da uno dei prodotti più identitari dell'isola, il pane Carasau, è l'obiettivo del patto di Nuraminis, sottoscritto da Coldiretti Sardegna insieme ai protagonisti della filiera. Produttori, trasformatori, industria, ricerca e istituzioni puntano a costruire una filiera interamente sarda. L'obiettivo è valorizzare il grano locale e riconoscere un maggiore valore agli agricoltori. Carasau e Pistocco possono così diventare il punto di partenza per rilanciare la cerealicoltura dell'isola. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte e miele,

Ormai lo sapete, lo sappiamo tutti, ogni ora parte un bellissimo viaggio nel tempo che scava nei decenni della musica italiana. Nel pomeriggio di Radio Latte e Miele, un'ora sola ti vorrei dal 68 e poi Alice per Elisa dall'81.

Riscoppiamo gli anni 80 con Alice e la sua Per Elisa 1981, con cui vinse il 31esimo Festival di Sanremo, il Festival dei Fiori, che a proposito di profumi, oggi parliamo proprio di questo, di odori e di profumi, perché siamo partiti dal primato italiano della doccia giornaliera. Noi diciamo, è normale farsi la doccia. No, a quanto pare non è sia normale in alcuni paesi, che addirittura è sotto il 60% delle persone che la fanno quotidianamente, ma neanche secondo gli esperti. Ne parliamo tra poco, intanto gli anni 90 con

suo enorme, quell'album di Biagio Antonacci, da cui abbiamo trovato ed estrapolato Se è vero che ci sei nel nostro viaggio nel tempo. Gli anni 90 che suonano in questo pomeriggio, sono quasi le due. Buon lavoro, buon pranzo, buona digestione, buon caffè, buon tutto, perché ognuno poi nella routine questo momento ce l'ha inserito un po' come gli capita, un po' come gli va e gli viene. Abbiamo prima accennato che gli esperti dicono: vabbè, ovviamente se volete profumare, essere lindi e pinti, la doccia ogni giorno fatela, però non è strettamente necessario per la salute. I lavaggi quotidiani troppo frequenti e prolungati, sottolineano, rischiano di danneggiare il film idrolipidico della pelle, seccandola molto e alterando il microbioma cutaneo. I dermatologi infatti consigliano delle docce breve, massimo di 5 minuti, con acqua tiepida anziché bollente, e l'uso di detergenti delicati applicate solo sulle zone intime e sulle ascelle. Io mi verso addosso tonnellate di bagnoschiuma, quindi va bene, bene, sbaglio tantissimo. Per i capelli valgono invece indicazioni similari, cioè lavarsi tutti i giorni la chioma è sconsigliato perché rimuove i grassi naturali protettivi, rendendo il cuoio capelluto secco o per reazione ancora più grasso, dipende ovviamente da quale shampoo si usa. Quindi l'ideale qual è per andare a chiudere? È lavarli 2 o 3 volte alla settimana con shampoo delicati, assolutamente adatti al nostro cuoio capelluto.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte e miele,

Vibrazioni alla fine della prima ora dell'Indiano, dedicato a te, bentornati su Radio Latte e Miele. È il momento importante del gioco, arriva il secondo indizio della settimana.

0: re.
1: E mi raccomando, scrivete e magari esultando poi vi sentirete delle regine o dei re, perché magari venerdì qualcuno è stato estratto dalla redazione e omaggiato dei nostri bellissimi gadget. Mi sono nascosto dentro un personaggio televisivo, un personaggio femminuccia, ma non è un essere umano. È una meraviglia che conquista prima il cinema degli anni 40 e poi diventa un'icona del piccolo schermo in una serie televisiva che vedevo quando ero piccolo, anche se era di decenni prima, questa serie. Nel film che la lancia, perché è una femminuccia, nel 1943 compie un viaggio lungo centinaia di miglia per tornare dal suo padroncino Joe, dopo addirittura, poverina, essere stata venduta. E chi è un po' âgé come me, ecco, se la ricorda molto molto bene. Voglio sapere il nome di questo animaletto. 335 787 1910.

0: La città degli angeli, Achille Lauro ad aprire la nuova ora dell'indiano. Buon pomeriggio, abbiamo superato le due, come state? Dai, siamo oggi sicuramente belli puliti, lindi e pinti. Parliamo proprio di igiene, vi ho chiesto in relazione alla Italia prima in classifica nelle docce mondiali giornaliere, meno male, almeno su una cosa siamo primi. Qual è il vostro profumo preferito? Il profumo di pulito è meraviglioso, dai, quando si stendono i panni, quando si stendono soprattutto le lenzuola con l'ammorbidente. E sono tantissimi i messaggini. Saluto Marco da Bologna. Ciao indiani, odore preferito in assoluto l'erba appena tagliata in primavera, mi fa sentire subito in vacanza. Quello che detesto è il profumo di pino sintetico dei deodoranti per auto, mi viene la nausea solo a pensarci. Sì, in effetti sono profumi finti, però che cosa devi fare? Io l'ho messo perché comunque è sempre meglio quello dello sporco, dell'umido, no? Soprattutto d'inverno quando piove. Saluto anche Luciano da Milano, è sempre tanto carino. Il profumo che preferisce è quello della noce moscata, la reputa molto intrigante. Mi augura buona giornata, complimenti per la trasmissione, grazie mille. Continuate dai, i vostri profumi e odori che amate e magari quelli che detestate. 335 787 1910.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Latte e miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

La storia ingarbugliata di Cioffi che racconta di questa Carmela è una storia di corna, aiaiai, soprattutto con le ex degli amici. No, assolutamente no. Saluto Alessandra, ciao. Radio Latte e Miele, il mio profumo preferito è la lavanda. Invece come spezia in cucina adoro l'origano. Siamo in due, io adoro tutto quello che rappresenta le spezie da aggiungere, soprattutto ai secondi. Penso alla menta, all'origano, il timo, meraviglioso. Mentre non mi piacciono i prodotti con il profumo di cocco e il Marsiglia. Profumo di Marsiglia, non ti piace? È un ottimo sapone, dai. Saluto anche Sabrina, l'odore che mi piace di più è quello che si sente dopo la pioggia. Non sopporto invece alcuni cibi, tipo il riso. Ah, non ti piace? Tipo il riso bollito? No, è buono, dai, come odore. Mi piace anche mangiarlo, anche il sapore del riso è ottimo. Poi aggiunge che non ama la gente impicciona e ipocrita. Non so cosa possa centrare Sabrina, però sono d'accordo con te. Tra pochissimo parliamo dell'igiene nel corso dei secoli, come si è evoluto il rapporto dell'uomo proprio con la pulizia. Adesso una bella coppia, Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è piccola.

0: vita.
1: Il ritorno di Ariete in buona compagnia con Angelina Mango. È un bel titolo, che bella vita, bisogna godersela, magari nell'odore di pulito. Parliamo di profumi oggi, no? Legato sicuramente all'igiene, è un buon profumo. Una volta che si è lavati i vestiti, il corpo, magari un ambiente, sicuramente si sta meglio anche da un punto di vista olfattivo. Nella storia però l'igiene ha avuto stravolgimenti durante i secoli, dai complessi termali dei romani fino agli egizi e addirittura la paura nel medioevo del rapporto con l'acqua. Infatti c'era la paura che potesse aprire i pori rendendo il corpo vulnerabile alla peste e c'erano queste credenze. Il medioevo è stato un periodo molto sottovalutato, un periodo fantastico, uno dei miei periodi storici preferiti, però c'erano queste credenze incredibili e portarono le persone a preferire una pulizia a secco con i panni e alcuni profumi, soprattutto profumi sicuramente non chimici all'epoca e naturali, questo sicuro. Basti pensare per esempio a Luigi XIV, il re Sole, che era noto per aver fatto pochissimi bagni in tutta la sua esistenza. Nelle case più modeste, quando ci si lavava, l'intera famiglia utilizzava la stessa acqua calda nello stesso recipiente, partendo poi dal capofamiglia fino al figlio neonato. La svolta decisiva arrivò verso appunto l'età moderna, quando l'igiene tra l'Ottocento e il Novecento si evolse grazie alle scoperte della microbiologia sull'importanza anche dei batteri. Tutto questo penso sia inerente alla normalità. Un bel successo adesso di Max Gazzè, si chiama Sotto casa.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: Latte e miele.

Siamo a metà della seconda ora, buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele, la vostra amica fedele giorno per giorno. E ogni giorno noi facciamo un bel viaggio nel tempo. Iniziamo questo dagli anni 80. Lui è Zucchero e la canzone è Triste.

Viaggio nel tempo, tocchiamo i 90 con questo che è diventato un successo mondiale anche grazie a Jennifer Lopez e Marc Anthony con No Me Ames, una cover in spagnolo che ha fatto veramente lustro ad Alejandro Baldi, Giancarlo Bigazzi, autore del brano, e Francesca Aleotta, che vinsero appunto il Sanremo Nuove Proposte 1992. Stiamo parlando oggi di pulizia, di profumi, di odori che amate. C'è una credenza che poi è risultata falsa. Vi dice qualcosa la regola dei 5 secondi? Sempre di igiene si parla. Vediamo un po' tra pochissimo se è vera oppure no. Non spoilerò nulla. Nel frattempo, un inno all'infinito di Raffa.

0: più belle non solo di Raff ma dell'intera discografia della musica italiana. Si chiama Infinito Successo del 2001. Nel 2026 ancora rappresenta veramente un unicum della bellezza sconfinata. Ha chiuso tra l'altro il nostro appuntamento di Radio Latte e Miele, un bellissimo concerto a Malta. E Raff, insomma, è un grandissimo artista, è stato sia l'ultimo brano cantato ma anche proprio l'ultimo tappeto, no? Si chiama Walk Out, quando le persone, insomma il pubblico esce, c'è un tappeto musicale, si chiama Walk In quando il tappeto musicale è nell'ingresso, quindi pre-concerto. Infinito, un po' come la credenza che c'è dei 5 secondi. Di cosa si tratta? Quando il cibo cade a terra, c'è sempre stato questo modo di pensare, se non passano 5 secondi non è infettato di germi, te lo puoi mangiare. Assolutamente, ragazzi, falsissimo. Mi sono anche tradito prima, vi ho detto no spoiler, ma in realtà vi avevo detto veramente che è una cosa gravissima quella di pensare che possa essere vera. È perché gli esperti dicono, guarda, che il passaggio dei batteri dalla superficie all'alimento avviene in modo istantaneo, spesso in meno di un secondo dal contatto. Quindi a meno che tu non ti stia mangiando un pallone che rimbalza e sta meno di un secondo a terra, alla fine l'alimento lo devi buttare o magari pulire bene. Ci sono alcuni elementi che incidono sulla trasmissione dei germi e non dipende dal cronometro. Per esempio l'umidità del cibo, cioè cibi umidi e appiccicosi assorbono i batteri prima, più velocemente rispetto ai cibi secchi. E poi anche il tipo di superficie. E qui è curioso perché sorprendentemente l'acciaio e le piastrelle trasferiscono più germi rispetto ai tappeti. Pensate, quindi in sintesi, dai, il tempo non protegge il cibo se cade a terra. L'unica scelta davvero sicura probabilmente è buttarlo via.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
10: Latte e miele.

0: L'obiettivo è quello, sentirsi un re con indosso i gadget di Radio Latte e Miele. Come fare per averli in omaggio? Indovinare dove mi sono nascosto. Secondo indizio della settimana. Mi sono nascosto dentro un essere vivente, un bellissimo pelosetto, eccolo, protagonista del cinema degli anni 40, poi diventata un'icona del piccolo schermo in una serie televisiva. Nel film che la lancia, perché è una femminuccia, nel 1943 compie un viaggio lungo centinaia di miglia per tornare dal suo padroncino Joe, dopo essere stata venduta. Dove mi sono nascosto? Dovete dire il nome proprio di questo animaletto. 335-787-1910.
1: L'indiano con Enrico Di Dona.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

Chiedevo dove è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso ha agitato Coca-Cola tutta l'estate, questo è il suo successo in questo 2026 della stagione calda che finalmente sta finendo. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, superate le tre, nuova mezz'ora, l'ultima insieme per oggi con l'Indiano. Oggi celebriamo l'Italia che è prima in classifica per quanto riguarda le docce giornaliere, almeno su questo siamo primi, il 95% degli italiani, siamo partiti da questo. All'una dichiara di farsi una doccia al giorno rispetto anche ad altri paesi che non supera neanche il 60%, quindi vuol dire che un 40% di quelle persone la doccia la farà al massimo due volte a settimana, due volte e mezzo, insomma dai. Ma oltre a questo, la reputazione dell'Italia è legata a cucina e arte, va bene, lo sappiamo, però vantiamo anche primati mondiali davvero inaspettati che stupiscono all'estero. Ho fatto una ricerca, è sorprendente perché non è la Russia ma è proprio il nostro paese con le sue colline bresciane a figurare tra i principali produttori ed esportatori mondiali di caviale di altissima qualità. L'eccellenza italiana domina anche nei mari, dato che il nostro paese produce e vende oltre il 50% dei mega yacht di lusso dell'intero pianeta. Non mancano poi le curiosità di Guinness, per esempio la zucca più pesante mai registrata al mondo è stata coltivata da un agricoltore toscano con un peso da record, 1226 kg, incredibile, mentre da lontano 1934 l'Italia detiene ancora imbattuto il record mondiale di velocità per idrovolanti a elica con 709 km orari.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Latte e miele.

Ci fa compagnia ormai da diverse settimane il successo di Samurai J, Flamenco Paranoia, ormai in classifica da mesi. Buon pomeriggio, buon pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele, cerchiamo di farci compagnia oggi. Fil rouge è stato l'igiene, la pulizia e tutto ciò che comporta il lavarsi, lavare gli ambienti, lavare i panni, i vestiti e profumare. Infatti vi ho chiesto qual è il vostro profumo preferito, l'odore che amate e magari quelli che vi creano anche un po' di disgusto. Prendo spunto dal messaggio di Martina di Ascoli che dice: mi raccomando, i bambini non devono vivere in posti troppo puliti, sterilizzati. Giusto, è vero, infatti esiste una teoria che si chiama l'ipotesi dell'igiene, che dimostra che un'eccessiva pulizia impedisce al sistema immunitario dei bambini di allenarsi, aumentando quindi il rischio di asma, allergie e, perché no, anche malattie autoimmune. La soluzione ideale, ovviamente, è una via di mezzo equilibrata, non devono vivere neanche in un posto estremamente sporco, per carità. È fondamentale permettere ai piccoli di giocare all'aperto e stare a contatto con la natura e toccare la terra, magari mettere in bocca l'erba, la terra, tutto quello che può essere anche uno stimolo, no, al sistema immunitario. Al contempo gli specialisti raccomandano però una pulizia mirata, la casa deve essere pulita, senza però abusare di disinfettanti aggressivi. Arriva Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini ha ripreso un grandissimo successo di Raff del 91, 35 anni e non sentirli. Siamo arrivati alla fine dell'indiano di oggi, è stato l'indiano di martedì 15 settembre, il giorno in cui nasce Agatha Christie, il piccolo omaggio finale a questa scrittrice straordinaria di gialli. Era il 1890, nacque a Torquay in Inghilterra e morì poi il 12 gennaio a Winterbrook nel 1976. Arriva Arena Latte e Miele che vi accompagnerà fino alle 5:30. L'indiano torna domani con altri succulenti argomenti. Non parliamo di igiene domani, già c'è qualcosa in mente, però ovviamente non si spoilera. Vi voglio bene, fate i bravi, a domani. Vi lascio con Venere e Marte, Takagi e Ketra, Marco Mengoni.

0: Radio Lattemiele,
1: l'indiano.
2: Radio Lattemiele.
3: Lattemiele.
2: La tua musica italiana.
4: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Arresti domiciliari a Oristano per un uomo accusato di violenza sessuale ai danni di una donna in cerca di lavoro. L'uomo le avrebbe prospettato un'opportunità lavorativa e poi convinta a sottoporsi a un presunto trattamento per la rimozione di alcuni nei. L'incontro si sarebbe svolto in un locale nella disponibilità dell'indagato, dove il trattamento avrebbe assunto una connotazione sessuale. La donna, dopo essersi allontanata, ha raccontato quanto accaduto a persone vicine e ha presentato denuncia alla polizia. Decisive per le indagini sarebbero state le chat tra la donna e l'indagato, oltre alle testimonianze di persone che avevano raccolto il suo racconto. Il GIP ha disposto i domiciliari. Tragedia nelle acque di Alghero alla vigilia del campionato italiano di qualificazione di pesca in apnea, in programma il 18 e 19 settembre. Un assistente di gara, Francesco Pagni, 47 anni, di Sarzana, è morto ieri pomeriggio durante una ricognizione del campo di gara. Esperto di apnea e conoscitore dei fondali, stava partecipando ai test che precedono la competizione. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora da chiarire. Il corpo è stato recuperato e trasferito al porto di Alghero, quindi all'Istituto di Medicina Legale di Sassari per l'autopsia. Paura nel parco di Molentargius tra Cagliari e Quarto Sant'Elena, dove due turiste sono rimaste bloccate nel fango. Le due donne erano entrate in una vasca di evaporazione nonostante i cartelli di divieto e pericolo, probabilmente per avvicinarsi ai fenicotteri. Sono sprofondate nei sedimenti fino oltre la vita e non sono più riuscite a muoversi. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che le hanno tratte in salvo con scale e corde. Rilanciare il grano duro sardo partendo da uno dei prodotti più identitari dell'isola, il pane carasau, è l'obiettivo del patto di Nuraminis, sottoscritto da Coldiretti Sardegna insieme ai protagonisti della filiera. Produttori, trasformatori, industria, ricerca e istituzioni puntano a costruire una filiera interamente sarda. L'obiettivo è valorizzare il grano locale e riconoscere un maggiore valore agli agricoltori. Carasau e pistocco possono così diventare il punto di partenza per rilanciare la cerealicoltura dell'isola. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Latte miele.

0: Trovo veramente molto bene.
1: Grazie.
0: Caro Doug.
1: Buongiorno Enrico, ci siamo vestiti uguali, entrambi in maglietta nera.
0: Strano, io non vesto mai nero, vero?
1: Sfina. Ho deciso di copiarti un pochettino.
0: L'importante è che sia pulito il tutto.
1: Tutto molto pulito.
0: Buon lavoro.
1: Ciao, a domani.

Enrico Ruggeri e Nuovo Swing su Radio Latte Miele in questo martedì pomeriggio 15 settembre. Ciao a tutti e ben ritrovati. Ecco, sono tornato, dai, un giorno extra me lo sono fatto. Non come avrei preferito, ma vabbè, comunque dai, ci sta. Eccoci qua, buon pomeriggio, una nuova puntata di Arena sta per cominciare anche oggi insieme fino alle 17.30 come ormai la tradizione in queste due settimane di inizio del nuovo palinsesto inverno-autunno, estate-primavera 26-27 qui su Radio Latte Miele. Comincia Arena!

martedì 15 settembre, ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, anche oggi pronto a farvi entrare nel mondo di... In regia con me c'è Orazio, buongiorno Orazio, buon pomeriggio anche a te. Pronti a vivere insieme queste due ore fino alle 17.30. 335-787-1910 per i vostri messaggi come sempre su WhatsApp. Avviso ai naviganti, oggi parleremo tanto di scuola perché proprio negli ultimi giorni, tra ieri, oggi e questa settimana sono tantissimi i ragazzi pronti a tornare sui banchi di scuola. Ripartiamo con la musica agli anni 90, 1992 con Fiorella Mannoia e Il cielo d'Irlanda. Il cielo d'Irlanda.

0: Il cielo d'Irlanda, quello cantato da Fiorella Mannoia su Radio Latte Miele in questo martedì pomeriggio 15 settembre, primo giorno di scuola per moltissimi studenti in tutta Italia. E parliamo proprio di scuola, perché questa settimana ormai la totalità degli studenti sarà tornata sui banchi. Si è iniziato in realtà già il 7 di settembre con Bolzano, poi il 10 di settembre è stata la volta del Veneto, Valle d'Aosta della provincia di Trento, e poi da lunedì invece già tantissime dal Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia sono tornati sui banchi. Oggi invece toccava ai ragazzi di Calabria, Campania, Emilia Romagna e Lazio, Sicilia e Toscana, mentre a partire da domani poi ci saranno un po' a cascata quelli che rimangono, cioè Abruzzo, Basilicata e Sardegna, e la Puglia si aggiunge come ultima il 17. Ecco, io quando c'è il momento di ricominciare la scuola, a parte che si vede dalle strade in giro per Milano, soprattutto il traffico diventa immediatamente super caotico, però è sempre un buon momento per ricordarci un po' quelli che sono stati i nostri momenti sui banchi di scuola, no? Quindi le nostre materie preferite, quelle che più temevamo, i professori che un po' ci hanno cambiato la vita e ci hanno insegnato qualcosa di bello, altri che invece avevamo il terrore di vederli e incontrarli nei corridoi perché ci facevano una paura tremenda. Alcuni professori spesso e volentieri hanno un po' questo approccio, no? Basato sul terrorismo psicologico piuttosto che sull'insegnamento, però comunque noi cerchiamo di ricordarci soprattutto le cose belle, no? Del nostro periodo scolastico. Quindi al 335-787-1910, qual era la materia che preferivate in assoluto nel vostro periodo scolastico? Parto io e vi dico che quando andavo alle superiori io non facevo un liceo, facevo un perito tecnico e avevo lezioni di geografia politica. Molto interessante, molto bello, perché un po' ti fa capire come funziona il mondo oggi, cioè questo professore ci raccontava spesso dei petrol dollari, cioè è una sorta di valuta che in realtà non è una valuta, con cui ci si scambia i barili di petrolio. Quindi c'era molto focus sulle economie mondiali, su tutte queste cose qui che erano sì belle, divertenti, ma anche ci rendeva conto, anche ci faceva capire come funzionava un po' il mondo e come funzionerà ancora oggi. Quindi 335-787-1910, qual è la vostra materia preferita di quando andavate a scuola?
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
7: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
8: Latte Miele.

0: Antonello Venditti è dalla pelle al cuore in questo martedì pomeriggio 15 di settembre. Torniamo a parlare insieme di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla vela perché si entra nel vivo della America's Cup con le regate preliminari che saranno disputate nel Golfo di Napoli tra il 24 e il 27 settembre, test ufficiale che apre la sfida tra i 6 migliori team velistici al mondo, tra cui Luna Rossa. Si vola a oltre 40 nodi su questi monotipi uguali per tutti. Passiamo al calcio, dove sono state assegnate le sedi delle prossime finali delle coppe europee, con la Champions League che si disputerà con la finale del 2028 a Monaco di Baviera e 2029 a Barcellona. Per quanto riguarda l'Italia invece c'è una, se vogliamo, buona notizia: la finale 2028 della Conference League si disputerà a Torino. Chiudiamo con la pallavolo e gli europei maschili 2026. L'Italia conquista la terza vittoria in altrettanti incontri disputati nel proprio girone, battendo la Slovacchia per 3-1 e quindi si tiene il primo posto nel suo girone, nel proprio gruppo. Perde solo il primo set del torneo per un blackout improvviso. E con questa il 3 su 3 è terminato e tornerà domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra su Latte Miele in questo martedì pomeriggio. C'è Arena, ciao a tutti, buon pomeriggio ancora una volta, eccoci qua, ciao, io sono Doug. Oggi si parla di scuola, tantissimi studenti proprio in questi giorni stanno tornando o sono già tornati sui banchi, e quindi al 335-787-1910 stiamo un po' cercando di ricordarci quali sono ancora oggi le materie che più ci piacciono a livello scolastico. Sentite questo messaggio.
1: Buon pomeriggio carissimi di Latte e Miele.
0: Ciao.
1: La materia che preferivo a scuola, la letteratura italiana.
0: Ah, che bello.
1: Per me era un'ora piacevolissima.
0: Sì, certo.
1: Come mi piace tuttora la lingua italiana, mi piace scrivere.
0: Sì.
1: Non era un'ora di lezione, era un'ora di divertimento.
0: È vero.
1: Buon pomeriggio e buona continuazione.
0: È vero Cesarina, è vero, grazie per il tuo messaggio, è vero, soprattutto quando hai un insegnante bravo a trasmetterti quella passione lì, che è innegabile la bravura di un professore, una professoressa, quando sono particolarmente appassionati di quello che ti insegnano, si vede subito e te la trasmettono al 100%. 335-787-1910, ve ne leggo subito un altro. Nostra ascoltatrice Luciana ci dice la geografia, ed ora che sento i ragazzi che non sanno nemmeno le regioni e le province italiane, inorridisco. Ciao Luciana, grazie per questo messaggio. È vero, anche a me la geografia è sempre piaciuta molto, mi piace sapere dove sono i posti, le geografie, i confini, queste cose qua mi ha sempre appassionato veramente molto. Le vostre materie preferite di quando andavate a scuola al 335-787-1910.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi, no a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Latte e miele.

0: te.
1: Ligabue è qualcosa per te su Radio Latte Miele in questo martedì pomeriggio. Stiamo parlando di scuola e di quelle che sono le vostre materie preferite di quando ci andavamo e ci andavate, al 335-787-1910. Abbiamo parlato di geografia, abbiamo parlato di italiano. Adesso vi leggo un paio di messaggi al volo, come ad esempio quello di Davide. Dice: l'informatica, perché negli anni 90, quando avevamo il laboratorio con i primi computer, ci sembrava di stare nel futuro. È vero, io mi ricordo quando andavo alle superiori e alle medie, c'erano i primi computer, erano i primissimi anni 2000, quindi ero io quello esperto di informatica in casa, perché anche se avevo 12 anni ero l'unico che aveva visto qualcosa di più del computer. Quindi grazie Davide per aver citato la cara vecchia informatica, che ormai ampiamente soppiantata dalle intelligenze artificiali, tant'è che nei nuovi programmi scolastici, quelli approvati proprio quest'anno, entra anche l'intelligenza artificiale nelle scuole, con una cosa un po' particolare, abbastanza complessa da raccontare per radio, però ci proviamo. Ogni scuola cercherà di avere un proprio regolamento di istituto sull'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale, con tanto di comitati tecnici ed etici a vigilare. Quindi entrerà anche nella educazione civica l'intelligenza artificiale, in modo tale che i ragazzi sappiano capire cosa è giusto e cosa è sbagliato chiedere e far fare all'intelligenza artificiale, con anche un bel piatto, un bel soldini messi da parte del ministero, circa 200 milioni di euro per la formazione dei docenti, che giustamente qualcosa dovranno saperlo e insegnarlo anche loro, perché non è il massimo insegnare l'intelligenza artificiale a chi non la sa usare, e soprattutto se non la sai usare tu, insomma è un po' come spiegare il nuoto stando seduti e coi braccioli, ecco, non funziona proprio allo stesso.

0: Classica.
1: Elisa con la sua nuova canzone che si chiama Kintsugi su Radio Latte Miele. Il Kintsugi è una tecnica giapponese con cui si potevano restaurare, riparare le ceramiche rotte, grosso modo, e facevano queste belle linee tutte dorate che un po' davano maggior valore alla ceramica anziché semplicemente ripararla. Ok, finita, momento di storia. Torniamo a parlare di scuola, perché iniziano in questi giorni i nuovi anni scolastici. Tanti studenti stanno tornando sui banchi di scuola, anche dovendo avere a che fare con delle novità del nuovo programma scolastico 2026-2027. Sono tante le novità, tra cui alcune un po' sono un po' dei ritorni al passato. Ad esempio, le lezioni di italiano e di letteratura italiana subiscono una sorta di restyle, ma all'antica, con la reintroduzione di poesie imparate a memoria, riassunti, scrittura in corsivo e grammatica. Sembravano tutte cose un po' archiviate negli annali della storia, ma in realtà sono tornate di gran voga, e in parallelamente debutta anche l'informatica fin dalle elementari e l'inglese con un approccio diversi. Poi ci sono anche delle altre novità. Qualche anno fa se ne è parlato parecchio della sparizione della storia e della geografia a favore della geostoria, cioè l'unione delle due cose, ma finalmente ritornano a essere separate come due materie distinte, giusto perché la storia è una cosa e la geografia è un'altra, e smettiamo di fare mischiotti strani. Quindi la geostoria va in pensione, più spazio per l'Italia e per l'Europa, quindi si studia un po' di più tante cose, magari anche un pochettino più vicino a noi. Sono queste alcune delle novità che sono state inserite nei nuovi programmi che partono in questi giorni in tantissime scuole italiane. Una cosa però non cambierà mai, e cioè che alcuni continueranno a finire la ricreazione rispetto alle altre materie, come ad esempio ci ha scritto Ivan al 335-787-1910. Ivan, non facciamo i simpatici, se no è subito nota sul registro.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio La

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Arresti domiciliari a Oristano per un uomo accusato di violenza sessuale ai danni di una donna in cerca di lavoro. L'uomo le avrebbe prospettato un'opportunità lavorativa e poi convinta a sottoporsi a un presunto trattamento per la rimozione di alcuni nei. L'incontro si sarebbe svolto in un locale nella disponibilità dell'indagato, dove il trattamento avrebbe assunto una connotazione sessuale. La donna, dopo essersi allontanata, ha raccontato quanto accaduto a persone vicine e ha presentato denuncia alla polizia. Decisive per le indagini sarebbero state le chat tra la donna e l'indagato, oltre alle testimonianze di persone che avevano raccolto il suo racconto. Il GIP ha disposto i domiciliari. Tragedia nelle acque di Alghero alla vigilia del campionato italiano di qualificazione di pesca in apnea, in programma il 18 e 19 settembre. Un assistente di gara, Francesco Pagni, 47 anni, di Sarzana, è morto ieri pomeriggio durante una ricognizione del campo di gara. Esperto di apnea e conoscitore dei fondali, stava partecipando ai test che precedono la competizione. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora da chiarire. Il corpo è stato recuperato e trasferito al porto di Alghero, quindi all'Istituto di Medicina Legale di Sassari per l'autopsia. Paura nel parco di Molentargius tra Cagliari e Quarto Sant'Elena, dove due turiste sono rimaste bloccate nel fango. Le due donne erano entrate in una vasca di evaporazione nonostante i cartelli di divieto e pericolo, probabilmente per avvicinarsi ai fenicotteri. Sono sprofondate nei sedimenti fino oltre la vita e non sono più riuscite a muoversi. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che le hanno tratte in salvo con scale e corde. Rilanciare il grano duro sardo partendo da uno dei prodotti più identitari dell'isola, il pane Carasau, è l'obiettivo del patto di Nuraminis, sottoscritto da Coldiretti Sardegna insieme ai protagonisti della filiera. Produttori, trasformatori, industria, ricerca e istituzioni puntano a costruire una filiera interamente sarda. L'obiettivo è valorizzare il grano locale e riconoscere un maggiore valore agli agricoltori. Carasau e pistocco possono così diventare il punto di partenza per rilanciare la cerealicoltura dell'isola. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Latte miele.

335-787-1910. Oggi parliamo di scuola e di quali erano le vostre materie preferite, quelle che più vi facevano venire voglia proprio di andarci a scuola. Prima però c'è il nostro viaggio e ripartiamo con Albano e Romina.

Mia Martini e gli uomini non cambiano su Radio Latte Miele, invece la scuola sì che cambia, perché comunque nel bene e nel male si cerca sempre di rimanere un po' al passo coi tempi. Vi leggo un messaggio che ci dà il via per poi parlare di tutt'altro, di Patrizia che cita l'economia domestica come una delle sue materie preferite di quando andava a scuola. Quando avevo 13 anni già sapevo fare l'orlo e cucinare una pasta al pomodoro decente, utile ancora oggi, cosa che in realtà è molto molto vero, perché insomma io lo si vede ancora oggi. Io mi ricordo ad esempio mia nonna sapeva veramente fare tutto in casa, quindi era veramente un supereroe per me, tant'è che molte delle cose che aveva imparato le aveva imparate o dalla madre, dalla nonna, oppure anche lei dalle lezioni di economia domestica. E ci dà il via per parlare di tutte quelle materie che non ci sono più, ma che una volta esistevano e davano voti anche piuttosto importanti, proprio come l'economia domestica, quindi gestione dell'economia, bilancio familiare, le spese, letture delle etichette, una piccola manutenzione casalinga, questo per quanto riguarda le ragazze. Per quanto riguarda i ragazzi invece c'erano lezioni di falegnameria, lavorazione del legno, cose un pochettino più pratiche che però poi alla fine della fiera rendevano veramente molto utile quelle lezioni nella vita un po' di tutti i giorni. Poi anche se non andavi a fare il falegname fa niente, però magari così, giusto montare un tubo, lo sapevi fare. Io oggi non so neanche usare un trapano, quindi devo sempre telefonare o a mio padre o a mio suocero per farmi dare una mano, perché il trapano non so neanche come si accende, zero totale. Quindi meno male che esistevano queste lezioni qua. Ce ne sono tante altre, qualcun'altra la vediamo tra

0: 2004 con Kleptomania su Radio Latte Miele. Parlavamo di tutte quelle materie che una volta c'erano e che oggi non ci sono più, però alcune forse avremmo avuto bisogno di tenerle. Me ne viene in mente una: negli anni 50 e 60 c'era la lezione di calligrafia, cioè andavi a scuola, foglio, penna e impari a scrivere bene le lettere come vanno scritte, perché il professore poi ti dà il voto, mi raccomando. Cavoli, se ci fosse stata per me, io sarei stato il peggiore della classe in assoluto, perché oltre a essere mancino non ho anche una bella calligrafia, cioè proprio zero, non ho mai imparato, ho sempre avuto poca voglia di imparare a tenere in mano una penna, nonostante scrivessi anche magari dei temi piuttosto lunghi, però i miei temi erano per la maggior parte illeggibili e le mie professoresse tutte le volte mi dicevano: D'Agostino, ma per favore scrivi meglio la prossima volta, non si capisce niente, l'ho dovuto leggere 3 volte per capire cosa hai scritto. Niente, non c'è mai stato verso, per tutto il mio arco scolastico fino alla fine dell'università sono stato la dannazione di professori e professoresse costretti a leggere la mia scrittura da gallina, così la chiamavano. E poi è arrivata dopo la calligrafia le lezioni di stenografia o dattilografia, cosa che in realtà io ho fatto alle medie, molto utili devo dire, perché ti permette di scrivere al computer in maniera veloce, non con solo gli indici come se avessimo un solo dito, no, di dita ne abbiamo 10 in totale, le possiamo usare tutti quanti, tutte per scrivere le stesse cose sul computer, quindi almeno quella, dai, scrivere a mano non ho mai imparato, ma scrivere al computer almeno quello sono ok.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
5: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
12: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
13: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
14: Latte e miele.

Calcutta con Oroscopo su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, buon martedì pomeriggio. Ciao, io sono Doug, questa è Arena Latte Miele ed oggi si parla di scuola. Al 335-787-1910 ne approfittiamo, visto che oggi ricominciano tanti studenti a tornare sui banchi, tra i banchi e tra i corridoi, a chiedervi quali erano le vostre materie preferite nel vostro periodo, nei vostri anni di scuola. 335-787-1910, un po' chiudiamo l'argomento con alcuni messaggi che non abbiamo ancora letto, come quello di Marco, che cita un grande classico soprattutto di noi maschietti: l'educazione fisica è l'unica materia dove potevo essere il primo della classe senza studiare. Marco, quello in tanti, però devo dire educazione fisica ha, secondo me, è sempre stata una di quelle materie dove ha due tipologie di professori: o quelli che ti castagnano di brutto e ti fanno correre come un forsennato per un'ora interminabile, o quelli che quasi non ti fanno fare niente. Io mi ricordo che alle superiori non ho mai toccato manco un pallone, ma manco a pagarlo. Comunque, vabbè, questa è la mia storia. Poi vi leggo il messaggio di Loredana: da ragazza adoravo storia dell'arte perché mi potevo perdere guardando un quadro per un'ora intera. Grazie Loredana, che bel messaggio. Questo è molto bello, perché poi capire l'arte non è facilissimo e storia dell'arte serve proprio anche a questo. Ornella cita l'italiano: il mio prof mi ha fatto scoprire Calvino e poi non l'ho più mollato. Poi li abbiamo letti tutti, sì, esatto, li abbiamo letti tutti. Quindi devo dire, ci sono molte materie diverse, molte cose diverse che vi hanno toccato nel profondo e che ancora oggi ricordate con piacere. Ce l'avete raccontate al 335 787 1910.

0: Buon vento, Giovanotti con Alfa su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di martedì 15 settembre. Ciao a tutti, io sono Doug e questa è l'ultima mezz'oretta di Arena. Con me in regia c'è Orazio. Ciao Orazio, buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Abbiamo parlato tanto di scuola, nell'ambito scolastico c'è sempre stato una cosa che un po' terrorizzava molto gli studenti, e cioè gli ultimi mesi di scuola, quelli che corrispondono di solito alla maturità piuttosto che agli esami all'università. Molto spesso ti veniva richiesto di scrivere un saggio, no? Una tesina, chiamiamola un po' come si poteva chiamarla quando si andava a scuola. Ecco, le tesine sono sempre state, però mamma mia che angoscia la tesina, che stress, tutto quel scrivere, sperando che quello che scrivevi poi andava bene, ma molto spesso non era così. Ecco, c'è stato un bel periodo di tempo in cui tante persone non utilizzavano quello strumento come andava utilizzato, cioè come metodo di approfondimento per se stessi, ma semplicemente lo subappaltavano a qualcun altro, no? Cioè, invece di scrivere io me stesso la mia tesina, me la faccio scrivere da qualcun altro che magari è più bravo di me, capitato molte volte, molto spesso lo si sente fare. Ecco, uno di quei nomi, di quelle persone lì che per anni hanno scritto le tesine di tutti quanti, è saltato fuori. Abbiamo nome e cognome e tra poco ve lo dico.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Parlar d'amore.
1: Safe con Parlar d'amore su Radio Latte Miele in questo martedì pomeriggio. Ci siamo lasciati con un nome e un cognome da svelare, cioè di quella persona che per circa 15 anni ha scritto le tesine di mezzo mondo. E non sto scherzando, perché il numero è impressionante. Il numero di tesine scritte da Teresius Bundi, ragazzo keniota residente in Kenya, che per molti anni, sfruttando le potenzialità del web, mettendosi in contatto un po' per passaparola con studenti universitari e delle superiori, nel corso degli ultimi 15 anni ha scritto circa 2500 saggi e tesine varie e assortiti sugli argomenti più disparati che vi vengono in mente: letteratura, storia, filosofia, scienze, medicina. Lui ha scritto di tutto e sa di tutto. Non mi chiedete come faccio a essere così preparato, però ragazzi, è uno che studia, è uno che sa il fatto suo, e quando c'è da scrivere una tesina è il migliore in assoluto. Aveva cominciato una quindicina d'anni fa per pagarsi gli studi, come fanno in molti, quindi una sorta di lavoretto per arrivare a pesare un po' di meno sulla propria famiglia. Pensate, in Kenya e i suoi genitori entrambi coltivatori, agricoltori, lui il primo ad andare all'università, bisogna tirarsi fuori in qualche modo, e quindi ha pensato di fare così: io mi metto in contatto con qualcuno sul web, magari negli Stati Uniti o in Inghilterra, io l'inglese lo so bene, la mia madrelingua, e quindi mi metto a scrivere tesine un po' per tutti quanti. Lo ha fatto per i primi anni, la cosa man mano è diventata sempre più grande, tant'è che all'inizio si faceva pagare $7 per una tesina. Dopo un po' ha iniziato a farsi pagare $70 per una tesina, e non era l'unico, tant'è che ha dovuto iniziare a far diventare questo hobby una vera e propria azienda, con numeri decisamente importanti. Tra poco vi dico di più, prima c'è una novità, quella di Giuse Delizia.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Si chiama Los Angeles, la canzone di Giuse Delizia su Radio Latte Miele, una delle novità di questa settimana in onda e in rotazione. Parlavamo di questo piccolo prodigio keniota in grado di scrivere fino a 3 tesine di lauree al giorno, veramente una persona incredibile, che nel corso del tempo ha generato e creato proprio un vero e proprio business da questa cosa. Contattato da studenti di mezzo mondo tramite il passaparola che gli chiedevano: oh, ma mi fai la tesina su Dante? Oh, mi fai la tesina sul cuore? Mi fai questo? Mi fai quello? L'altro. E lui scriveva, ha scritto per 15 anni, passando da una, creando veramente, ha dovuto lasciare l'università per fare quello che voleva fare il medico. Alla fine ha detto: adesso che c'è, mollo tutto e mi metto a scrivere le tesine per tutti quanti. Ha dovuto trovarsi addirittura dei collaboratori per iniziare a gestire un po' meglio questo affare, questa azienda, perché ha dovuto poi aprire una vera e propria azienda, con cui ha dato da mangiare, si stima, anche indirettamente, vivessero circa 40.000 persone su questo affare delle tesine create online. Un mercato veramente milionario per il ghostwriting accademico creato da questo ragazzo molto in gamba e molto bravo, che si chiama Teresios Bundi, ragazzo keniota. Quindi se vi capita di incontrarlo e volete farvi scrivere da lui una tesina, fatelo, perché lui è veramente molto bravo e molto simpatico. È vero che con l'intelligenza artificiale ultimamente forse non se la sta cavando molto bene, però comunque si sa, dai, è sempre bello dare una mano a chi se lo merita.

0: E ridendo e scherzando si sono fatte le 5:30 ed è arrivato Francesco Carrubba.
1: Eccoci qua, ciao Doug, ciao gli ascoltatori, come
0: ciao.
1: Stai?
0: Molto bene, tu?
1: Tutto bene, tutto
0: bene?
1: Benissimo, sì.
0: Ti faccio una domanda,
1: sì.
0: Qual era la tua materia preferita a scuola?
1: Sono preparato, ma direi italiano.
0: Italiano?
1: Se si può aprire anche la parentesi superiori, ci metterei anche filosofia.
0: Bravo,
1: così, così.
0: Bravo, io non ho mai fatto filosofia, ma mi manca.
1: Ti manca?
0: Mi manca.
1: Però è una di quelle materie in cui che puoi recuperare,
0: sì,
1: se vuoi,
0: certo,
1: leggendo grandi autori, certo, grandi, certo, pensatori, grandi, certo, filosofi.
0: Ne approfitto, così ti leggo anche un messaggio che un po' si allaccia,
1: sì,
0: a quello che dicevi tu, della nostra cara amica Francesca, che dice: a me piaceva tanto Epica.
1: Ah, bello,
0: quindi
1: bello,
0: tutta la storia dei greci,
1: poi, certo,
0: eccetera,
1: certo, il mito, le figure, bello, bello anche quello. E poi lì ci sono anche un sacco di film,
0: esatto,
1: che ti aiutano se vuoi.
0: Infatti cita anche l'Odissea,
1: vedi?
0: Francesca, infatti quest'anno dice: guardando Odissea al cinema mi sono venuti in mente tanti bei ricordi, i mitici anni 80 e 90.
1: Sì, però se incontro Nolan gli devo chiedere perché non ha messo la scena di Io sono nessuno.
0: Ah,
1: cioè, quella battuta
0: è vero,
1: lì, glielo chiedo, se lo incontro glielo chiedo.
0: Vabbè, magari qualcuno ha il numero di telefono.
1: Ok, un WhatsApp. Facciamo un WhatsApp a Christopher Nolan, ok.
0: Esatto. Grazie Fra, allora
1: ciao,
0: open bar con te, io torno domani alle 15:30. A tutti un abbraccio, ciao!
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rumore Beam Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comè. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner Radio Latte Miele.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
12: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Io sono a casa, tu dimmi quando parti. House.
2: Siamo pronti per aprire ufficialmente l'open bar di Radio Latte Miele anche questa sera con Francesco Carruba, e tra l'altro lo facciamo sì con il viaggio nel tempo della musica italiana, ma anche con una grandissima canzone, La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla.

i tuoi occhi, Loredana Bertè, dal 1982, il viaggio nel tempo della musica italiana che in questo martedì 15 settembre 2026 apre, ma questa volta per davvero, l'open bar stasera con la voce di Francesco Carruba. Stiamo insieme fino alle 20, lo sapete, open bar tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20. Ringrazio subito il maestro dietro il bancone dell'open bar, il bancone è quello del mixer, in regia c'è il maestro Umberto Cappellato. Allora, cosa succede più o meno a quest'ora nel nostro open bar? Beh, c'è chi sorseggia un caffè, c'è chi ha sorseggiato il tè delle 5, chi si proietta verso l'aperitivo, magari tanti tra voi ascoltatori e ascoltatrici state tornando a casa per concludere questa lunga giornata dopo il lavoro oppure la scuola, e noi stiamo insieme. Abbiamo anche il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, che è sempre lo stesso, è il 335 787 1910. Sono tanti gli argomenti che si snocciolano tra i tavoli dell'open bar in queste ore. Magari partiamo con alcune notizie sportive, proprio un paio di notizie sportive, tra poco ne parliamo insieme. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Lui è Nino Buonocore, dal 1990, Scrivimi.

0: Scrivimi, la poesia di Nino Buonocore dal 1990 nel viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Allora si parla anche di sport nell'open bar, anche perché stasera c'è la sfida decisiva per il primo posto nel gruppo A degli europei di pallavolo maschile, e quindi al Palapanini di Modena si prepara una bella sfida per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Questa sera tocca giocare contro la Repubblica Ceca in questa quarta partita del torneo. Ci arriviamo a punteggio pieno dopo le tre vittorie con la Svezia, la Grecia e la Slovacchia. Ora però l'asticella si alza ulteriormente, anche perché la Repubblica Ceca a sua volta arriva da tre successi. Proprio ieri, lunedì, ha battuto a sua volta la Slovacchia, e quindi stasera potrebbe essere una bella sfida, una partita complicata, ma siamo sicuri che gli azzurri l'affronteranno nel migliore dei modi. Tra l'altro tutto questo si svolge appunto al Palapanini di Modena, che lo ricordiamo è il palazzetto dove gioca anche il Modena Volley, che ha Radio Latte Miele come media partner. Ricordiamo che siamo anche partner della Lega Volley.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Spot.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
13: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
14: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
15: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
16: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Latte e miele.

versione di Meraviglioso di Domenico Modugno, eseguita dai Negramaro già nel 2008 su Radio Latte Miele. Tra l'altro la band con Giuliano San Giorgi alla voce si prepara a una grande festa finale di Una Storia Ancora Semplice Tour per questa domenica 20 settembre all'Arena di Verona, che è sempre un luogo super suggestivo per suonare e vedere un concerto. Allora, arriva una notizia un po' brutta dai mondiali di atletica per Roma, la città di Roma, la capitale, perché è stata bocciata. I mondiali di atletica saranno nel 2029 a Nairobi e nel 2031 a Monaco. Ne parla per esempio il Corriere della Sera, ma lo scrivono anche altre testate, noi ne discutiamo nel nostro open bar. Quindi niente mondiali di atletica in Italia nelle prossime due edizioni, andranno prima al Kenya e alla Germania. L'unica e ultima edizione italiana dei mondiali di atletica rimane quella del 1987. Per ora cominciano a essere passati tanti anni. Una prossima eventuale candidatura potrà arrivare solo per le edizioni del 2033-2035, cioè davvero parecchio tempo. Inoltre pare che questa bocciatura riduca anche le possibilità che Roma si possa candidare ai giochi olimpici in generale. Comunque, intanto il CONI ha detto che si cercherà di fare altri eventi per valorizzare lo stadio olimpico e l'atletica italiana in generale. Di certo, da questo punto di vista, sono un po' tempi duri per lo sport italiano.

0: 18 in punto.
1: FM, tab, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascolto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: La Carmela di Cioffi ci fa sorridere e canticchiare da questa estate. L'abbiamo riascoltata su Radio Latte Miele ad aprire quest'ora di Open Bar su Radio Latte Miele. Poi continueremo fino alle 20. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie al maestro Umberto Cappellato lì in regia. Allora, nell'Open Bar stasera si parla anche di smart working, perché ormai siamo esattamente a metà settembre, quindi la maggior parte delle persone è rientrata al lavoro, anche le scuole in gran parte hanno riaperto, qualche regione andrà un pochino più in là, però bene o male la maggioranza, insomma, anche dei ragazzi è tornata a scuola. Allora, lo smart working, secondo voi conviene, non conviene, vi piace, preferite andare in presenza sul posto di lavoro e in ufficio anche per interagire con i colleghi, oppure siete un po' pantofoloni, non so, e quindi preferite stare a casa sul divano col PC a lavoricchiare in maniera più leggera? Tra poco parliamo proprio dei benefici, dei pro e contro, facciamo un'analisi, i pro e contro dello smart working. Allora, il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

ogni settimana di Edoardo Bennato cita un po' tutti i giorni della settimana. Radio Latte Miele, allora siamo a metà settembre, l'abbiamo detto, il mese in cui si torna al lavoro e a scuola, però non tutti tornano in ufficio, anzi è stato calcolato che più di 3 milioni di italiani lavorano da remoto almeno qualche giorno a settimana proprio in questo mese, questo periodo dell'anno, e quindi arriva la domanda: ma quanto costa davvero lavorare da casa in smart working? Appunto, secondo una simulazione, una postazione con il computer e il monitor consuma circa 0,5 kilowatt in 8 ore, quindi praticamente niente. Si tratta di meno di 4 euro al mese di elettricità per tutto settembre, è quasi come una sola colazione al bar praticamente. E se fosse così, lo smart working sarebbe davvero un affare, vincerebbe a mani basse anche contro l'abbonamento dei mezzi pubblici, no? Quello necessario magari per raggiungere il posto di lavoro fisicamente. Ma c'è un ma, e adesso tra poco scopriamo chi è il colpevole numero uno di questo ma. Vi do un indizio: si tratta di un elettrodomestico che rovina un po' la festa dello smart working, soprattutto con la bella stagione, in estate, quando fa caldo, e questo è un settembre in cui, insomma, in questi giorni fa ancora parecchio caldo. Me ne sono accorto anche arrivando in radio oggi pomeriggio. Allora arriva Gianna Nannini con il suo ultimo singolo, Meraviglioso errore, che anche al primo posto della classifica di Latte Miele. Intanto proprio in queste ore è uscita una bella intervista per Vanity Fair. Siamo

Sembra che meraviglioso errore di Gianna Nannini su Radio Latte Miele sia anche frutto di qualche linea di febbre, perché Gianna Nannini ha dichiarato che quando ha la febbre le vengono delle, in mente delle belle idee, tra cui anche questa canzone scritta insieme a Bruno Risas e Di Martino. Ma noi torniamo allo smart working e al nemico del lavoro da casa, e cioè il climatizzatore. Attenzione, perché se a settembre fa ancora caldo, come sappiamo, tenere acceso il climatizzatore 8 ore al giorno, cioè un turno medio di lavoro, significa consumare circa 6 kW al dì. Questo è stato calcolato. In un mese lavorativo si tratta di 132 kW, che portano la bolletta a più o meno 50 euro solo per lavorare da casa. Attenzione, quindi altro che risparmio. Qui superiamo anche il costo dell'abbonamento ai mezzi di trasporto che dicevamo prima. Quindi bastano queste ore per arrivare a una bella cifra che impatta sulla bolletta. Morale della favola: il computer, come dicevamo, di per sé incide davvero poco, è il clima e anche un po' le nostre abitudini che ci fanno capire se lo smart working conviene oppure no. Insomma, lavorare da casa può essere fantastico e utile finché non arriva il caldo.

0: colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: disponibilità. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. I carabinieri di Tempio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per diversi presunti episodi di violenza sessuale avvenuti negli ultimi mesi in Gallura. Le aggressioni sarebbero avvenute in località balneari lungo il litorale tra Ajentu e Santa Teresa. Secondo le contestazioni della procura, l'indagato avrebbe minacciato alcune donne per costringerle a rapporti sessuali. L'uomo avrebbe agito col volto coperto da un passamontagna in prossimità delle spiagge della zona di Ajentu. Le indagini sono andate avanti per oltre un anno e avrebbero acquisito anche immagini utili all'inchiesta. E la persona arrestata è molto conosciuta in Sardegna nell'ambiente degli sport automobilistici. Le accuse dovranno ora essere verificate nel corso del procedimento nel rispetto della presunzione di innocenza. I carabinieri di Donumus Novas hanno arrestato un 26enne ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una 23enne. È stata la giovane a chiamare il 112 segnalando di essere seguita dall'uomo a bordo della sua auto. I militari sono intervenuti rapidamente, hanno rintracciato il 26enne accompagnandolo in caserma per gli accertamenti. Durante la denuncia la ragazza ha riferito di una serie di comportamenti persecutori ripetuti nel tempo. Il 26enne è a disposizione della magistratura nell'ambito del procedimento per atti persecutori. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, interviene sul caso Daniel Maldini, fermato sabato notte dopo un incidente a Milano con alcol test positivo. Non capisco come possano uscire certe notizie, dice Giulini, contestando le ricostruzioni circolate sulla vicenda. Il presidente sostiene che Maldini abbia riferito di aver bevuto un paio di cocktail e sottolinea che gli esami effettuati finora sono risultati negativi. Quanto alle presunte tracce di THC, Giulini precisa che si tratta di una questione molto diversa dalla chetamina di cui si è parlato. Crediamo alla buona fede del ragazzo, dice, definendo gravissimo attribuirgli l'assunzione di sostanze pesanti. Dopo un'estate difficile, anche a settembre resta il problema della continuità assistenziale in Sardegna. La copertura delle guardie mediche è molto diversa da zona a zona, in alcuni territori è completa, in altri arriva addirittura a zero. A fare il punto è il numero 11 61 17, il numero gratuito attivo 24 ore su 24 per informazioni sui presidi e sulle cure non urgenti. La maggiore criticità riguarda Nuoro, Gallura e Ogliastra, soprattutto nel fine settimana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana si apre con due artisti che hanno anche collaborato. Fiorella Mannoia, Come si cambia, dal 1984, e poi arriva Pino Daniele dal 1995, Che Dio ti benedica.

Benedica, Pino Daniele dal 1995 su Radio Latte Miele. Visto che a quest'ora tanti di voi sono in auto, parliamo di mobilità sostenibile, o meglio quella che dovrebbe essere sostenibile, perché c'è un nuovo studio che è stato presentato all'Eco Festival della mobilità sostenibile. Gli italiani continuano a muoversi soprattutto in automobile, oltre il 60% degli spostamenti praticamente avviene in auto, come 20 anni fa, non è cambiato quasi nulla. Attenzione, più dell'80% dei viaggi avviene entro 10 chilometri, quindi si tratta di spostamenti anche brevi, e l'auto viene usata anche per tragitti sotto i 2 chilometri, cioè non so, dal divano alla gelateria. Ma questa cosa io un po' la capisco, perché alle volte magari anche per portare, non so, i figli a scuola, anche se il tragitto è breve, per vari motivi organizzativi alla fine si finisce per cedere all'automobile. Quindi da un lato la mobilità sostenibile piano piano sta crescendo, però un po' a macchia di leopardo. Nelle grandi città il trasporto pubblico ad esempio è salito al 18%, nei piccoli comuni invece resta basso al 4%. Quindi noi vorremmo cambiare, ma poi alla fine saliamo sempre in macchina, e tra poco cerchiamo di raccontare anche perché. Intanto prosegue il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo arrivati negli anni 2000, nel 2009 per l'esattezza, con gli Zero Assoluto, per dimenticare. Allora.

0: di te.
1: Per dimenticare su Radio Latte e Miele con gli Zero Assoluto, che negli ultimi scampoli d'estate hanno lavorato delle canzoni, hanno scritto delle canzoni e poi Matteo è diventato anche papà e hanno vissuto insieme anche questo momento. Matteo e Thomas degli Zero Assoluto sono molto molto amici. Torniamo allo studio sulla mobilità sostenibile, secondo cui gli italiani in effetti vorrebbero, se potessero, usare di meno l'auto. Infatti il 24% dice basta, la uso troppo, mentre solo il 13% vorrebbe usarla di più. E la bici invece è un po' la regina dei desideri, perché il 38% vorrebbe pedalare di più e solo il 4% vorrebbe usare la bici di meno. Anche i mezzi pubblici, come dicevamo, hanno un bel potenziale, infatti il 36% delle persone vorrebbe utilizzarli più spesso. Il problema è che bisogna anche essere nelle condizioni perché questo possa avvenire, non è sempre facile per questioni di tempo, questioni organizzative, metri da percorrere per raggiungere i mezzi, insomma bisogna organizzarsi. Quindi vorremmo cambiare, vorremmo usare meno la macchina, ma poi arriva la pioggia, c'è il freddo, la fretta, devo portare fuori il cane, devo andare a prendere mio figlio a scuola, portarlo agli allenamenti, insomma anche la bici spesso resta in garage e quindi si fa un po' fatica. Però la tecnologia in qualche modo può aiutarci, tra poco vediamo come. E adesso arrivano gli aggiornamenti del meteo.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa da fuori.
4: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
5: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
0: Svuotiamo!
7: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
12: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

0: L'anima vola, Elisa, Radio Latte Miele. Torniamo a parlare di mobilità sostenibile. Quale potrebbe essere la soluzione per usare di più la bici, usare di più i mezzi per davvero? Allora, dicevamo la tecnologia. Beh, c'è questo cosiddetto Mobility as a Service, che è un sistema che mette insieme i bus, i treni, le bici, lo sharing, i biglietti digitali, tutto in un'unica app, un'applicazione, quindi, che ti permette di pianificare davvero tutto, anche il pagamento dei biglietti. E in Italia è in corso una sperimentazione in 13 territori. Si punta tanto sui biglietti digitali, come dicevamo, il famoso tap, cioè quando sali a bordo del bus e con la tessera o il telefono fai tap, obliteri il biglietto sulla macchinetta. Ci sono anche dei nuovi treni che sono arrivati in Italia, più di 1000 sono già stati consegnati, altri 1000 arriveranno entro il 2027, sempre treni di ultima generazione, quindi che vanno ulteriormente nella direzione della sostenibilità. Intanto però questo studio dice che l'auto resta dominante e che spesso usiamo l'automobile perché non sappiamo rinunciarci. È una questione di abitudine, di pratica, di comodità, anche quando troviamo parcheggio dove vogliamo, sotto casa o davanti al bar, siamo molto contenti. La cosa importante è che quel bar sia l'open bar di Radio Latte Miele.
1: Latte Miele 19 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, è un giorno importante per questi due artisti, perché Emma stasera si esibisce finalmente, direi, all'Ippodromo San Siro di Milano dopo il rinvio per maltempo. Infatti Emma ha diffuso un bel messaggio rivolto a tutti i fan, dice volevo prendermi un attimo per ringraziare chi ci sarà stasera nonostante tutto, ma anche chi avrebbe dovuto esserci mercoledì scorso e purtroppo non è riuscito a riprogrammare tutto, perché Emma dice: permessi, trasferte, prenotazioni, hotel, non do per scontato nulla e non potete immaginare quanto sia grata per ciò che fate per avere un momento insieme. È un messaggio molto bello secondo me, perché dimostra che lei è davvero molto attenta anche alla vita quotidiana delle persone, e tra le altre cose promette altri momenti, concerti, novità musicali a breve o comunque prossimamente. Ma dicevamo anche di Fabri Fibra, che proprio in queste ore ha annunciato un nuovo album con Neffa, quindi attenzione che accoppiata, uscirà il 9 ottobre e si intitolerà Zarathustra Style. C'è davvero tanta tanta attesa e curiosità. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme ancora per un'ora fino alle 20, e il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
6: L'economia.
5: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina. Dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM è anche il caso dell'ex Ilva. Dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto, in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerreto Desi non si tocca, l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile

0: novembre. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
3: Latte e miele.

0: Latte Miele. Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Latte Miele. Noi parliamo proprio di Partenope, cioè di Napoli, la città, perché in questa bellissima città è successo qualcosa che davvero non si vedeva dai tempi del Covid, e cioè le serrande abbassate nella via di San Gregorio Armeno, una via che tutti conosciamo, tutti ne abbiamo sentito parlare, magari ci siamo anche stati, perché è la via dei maestri del presepe, dei presepi, quelli che rendono appunto famosa questa strada in tutto il mondo, e che però hanno detto basta e hanno scioperato per metà giornata. Perché? Perché ha aperto un negozio di souvenir, uno di quelli, sai, classici, con le calamite, appunto i gadget vari che già invadono Napoli e non solo, tutte le città turistiche. E gli artigiani temono un po' che la via dei presepi si possa snaturare, quindi sui loro cartelli si leggeva: noi vogliamo, non vogliamo bloccare il cambiamento, vogliamo difendere la nostra storia. I turisti sono rimasti abbastanza delusi, ma comunque si sono mostrati anche solidali, perché appunto San Gregorio Armeno è qualcosa di più di una strada, è un pezzo di identità napoletana, oltre che una delle strade più famose al mondo. Tra poco vediamo come ha risposto il comune di fronte a questa situazione, anche perché insomma qui questa storia è molto più di un semplice negozio di calamite, c'è proprio una questione di identità. E allora ascoltiamo l'ultimo singolo di Hernia, che proprio ieri ha annunciato il suo primo tour europeo. Partirà il 29 novembre da Londra, quindi una bella avventura continentale per lui. Questa è Dedica. Che nome?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa canzone si intitola Dedica ed è appunto la dedica di Ernia alla città di Milano con il suo ultimo singolo su Radio Latte Miele. Noi torniamo a Napoli però, dove il comune non è rimasto fermo, ha sentito di dover dire qualcosa di fronte alla serrata degli artigiani di via San Gregorio Armeno, che appunto hanno scioperato per mezza giornata perché è arrivato questo negozio di souvenir che secondo loro stona nella via dei presepi, e quindi l'assessora Teresa Amato con una nota ufficiale ha ricordato che a San Gregorio Armeno è ammessa solo l'arte del presepe, quindi la produzione, la vendita di pastori, le statuine di presepi e quindi la tradizione pura. La strada, dice ancora il comune, è un patrimonio unico al mondo, simbolo identitario della città, va protetta con la massima attenzione. Quindi in teoria non dovrebbero esserci negozi di altro tipo, friggitorie, souvenir, niente gadget insomma, ma solo i bei presepi che spesso fanno anche parlare tanto, perché inventano sempre delle statuine con i personaggi particolari del momento, dell'attualità. Quelli sono artigiani straordinari. Questa storia ci fa capire che a Napoli la tradizione non è semplicemente folklore, ma è una cosa seria.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Sorridi, c'è Ichnos.
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Latte Miele.

protagonisti del nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due grandissimi cantautori. Partiamo con Antonello Venditti, Robin dal 1979, e poi tocca a Fabio Concato, Domenica Bestiale dal 1982.

Domenica Bestiale dal 1982 su Radio Latte e Miele, in questo martedì 15 settembre 2026 con Fabio Concato. Ed è un piacere vedere che ha annunciato una sfilza di date per 2 anni di concerti. Davvero un grande abbraccio a Concato. Ora, siccome il viaggio nel tempo della musica italiana tra poco ci porta verso sud, verso Catania, parliamo anche della cenere dell'Etna che ha bloccato ancora l'aeroporto di Catania. I voli sono sospesi fino alle 22, sono stati chiusi 2 spazi aerei attorno al vulcano, c'è anche un avviso rosso per le attività che avrebbero dovuto riprendere nel primo pomeriggio nel cielo. Praticamente c'è questa cenere lavica che viene emessa dai crateri e continua a bloccare proprio i voli dell'aeroporto internazionale di Catania. Tra l'altro ho visto che lo scalo è abbastanza attivo sui social con i propri profili ufficiali e può essere molto utile vederli se avete bisogno di sapere com'è la situazione dei voli. Quindi sospensione degli aerei prorogata fino alle 22 di stasera e la decisione è stata presa, come spiega la società che gestisce proprio lo scalo, anche per sicurezza, ovviamente invitando i passeggeri prima di andare in aeroporto a verificare lo stato del volo con le compagnie aeree. Dicevamo di questo viaggio nel tempo della musica che ci porta proprio a Catania e infatti arriva lei, la cantantessa Carmen Consoli, qui nel viaggio nel tempo. Siamo nel 1996. Questa è Amore di Plastica.

0: Amore di plastica è una canzone che ha 30 anni e se li porta benissimo su Radio Latte Miele con Carmen Consoli, Catanese Doc. E allora torniamo sull'Etna, dove appunto continua l'emissione di cenere. Invece resta medio basso il livello di tremore, che segnala proprio l'energia di risalita del magma nei condotti interni del vulcano. Il precedente stop ai voli era stato imposto fino alle 14:30 di oggi, poi prorogato fino alle 22, proprio perché c'è questo avviso di colore rosso. È il quarto grado di allerta su una scala di 4, quindi il massimo, quindi necessario davvero prorogare la sospensione dei voli fino alle 22. E intanto a Catania si aspetta che il vulcano conceda una tregua. Tra l'altro si era già fatto sentire nelle settimane precedenti, lo ricordiamo bene, perché l'avevo raccontato proprio qui quasi giorno per giorno su Radio Latte Miele nella nostra lunga estate radiofonica insieme.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10:45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11:45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
7: Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Latte e miele.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Latte su Radio Latte Miele dal 2008 con Jovanotti, che probabilmente sente ancora l'adrenalina del concerto al Circo Massimo di Roma per il Jova Summer Party. Sul palco, grandi sorprese, grande musica, il bacio con la moglie Francesca Valiani. Poi ho scoperto che oggi, primo giorno di scuola, in particolare nella regione Toscana, c'è stato un flash mob in tante scuole. Tutte insieme hanno proprio fatto un flash mob ballato e cantato sulle note di Buon Vento, che è l'ultimo singolo di Lorenzo. A proposito di grande musica italiana, volevo ricordarvi che si avvicina il premio Fabrizio De André Parlare Musica. È arrivato alla 25esima edizione, comincia ad avere una storia davvero molto lunga. La finale sarà questo venerdì e questo sabato 18-19 settembre a Roma, nel parco di Villa Bonelli. Tutto a ingresso libero. Ci saranno i vincitori della targa Faber di quest'anno, che sono Renato Zero e Paolo Rossi, quindi un grande cantante, un grande comico. Poi ci sono anche i vincitori della targa Quelli che cantano Fabrizio, con Seta, che è la Medit Orchestra. Tra gli ospiti di queste due serate anche Mauro Ermanno Giovanardi, Andrea Rivera e Claudio Covato, che aveva vinto la sezione musica nel 2025. Ci saranno anche gli altri vincitori della sezione pittura e della sezione poesia. Insomma, davvero un bel evento. E poi, piccolo gossip, una decina di anni fa ero tra i finalisti anch'io, ma non vi dico in quale sezione.
1: Latte miele 19:58.
0: Siamo pronti a chiudere l'open bar, perché è arrivata Anna Patti.
2: Ciao.
0: Buonasera,
2: Francesco.
0: Anna.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai? Come
2: bene,
0: va? Tutto bene?
2: Grazie, sì.
0: Cos'hai preparato per stasera?
2: Ah, stasera abbiamo un viaggio che ci porta negli anni 2000, il nostro primo viaggio.
0: Sì.
2: E nel mondo dei talent.
0: Beh, interessante, perché dai talent sono usciti tanti artisti,
2: esatto,
0: tanti nomi interessanti,
2: esatto,
0: che sono anche esplosi poi a un certo punto.
2: È vero,
0: punto.
2: È vero. Proprio erano quelli, proprio, no, gli anni in cui i talent hanno sfornato, se così si può dire, dei grandi talenti, alcuni che ancora oggi, no, suoniamo,
0: sì,
2: e che hanno fatto una carriera molto forte.
0: Ma stai dicendo velatamente che negli ultimi anni dai talent sono usciti meno nomi?
2: Beh sì, poi è andata un po' a calare, in
0: la denuncia di Anna Patti delle 20.
2: No, beh, ma non è una cosa che
0: del giornale radio.
2: È una cosa che, studiando bene i decenni, comunque capisci, sì.
0: Allora è statistica.
2: Bravissimo,
0: oggettiva. Va
2: Francesco.
0: Bene. Vi lascio ad Anna Patti, anche Umberto Cappellato in regia, che ringrazio.
2: Ciao, grazie, a tra poco.
1: Latte, latte, stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 16 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, periodo più tranquillo dopo giorni agitati, un blocco può trasformarsi in un'opportunità. E poi in amore è meglio vivere le novità senza forzare la mano al destino. In altre parole, se capita qualcosa di bello, bene. In questo periodo non vuoi cercare nulla che possa farti arrabbiare o comunque tenerti con il fiato in sospeso. Toro, lascia andare le delusioni del passato e guarda avanti. Il rischio di questo periodo, con Giove e Venere particolarmente nervosi, è quello di commettere un errore, magari fare una scelta azzardata solo per fare dispetto ad un ex, o magari mettersi in gioco in situazioni che sono potenzialmente un po' nervose. C'è noia, buona capacità di ripartire, ma attenzione alle spese. Gemelli, è tempo di adattarsi ai cambiamenti che magari hai provocato in prima persona, perché ricordo che negli ultimi due mesi c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, possibili sorprese positive anche in amore. Cancro, giornata favorevole, perché mi piace questo cielo. L'amore è protetto da Venere, il lavoro è sostenuto da buoni aspetti anche dei pianeti lenti, quindi è un periodo ottimo per riuscire a risolvere un problema, ma anche per toglierti, come dico spesso, un sassolino dalla scarpa. Le tensioni sentimentali possono nascere con Capricorno e Ariete. Leone, serve calma e moderazione, perché tu già di nascita sei forte, sprintoso. In più consideriamo che Giove e Saturno sono in ottimo aspetto da mesi, quindi va tutto bene, nel senso che le idee non mancano, però non è che hai dato troppo, cioè non è che in questo periodo devi riposare un po'. pochino, il tuo organismo è stato messo alla prova. Possibile recupero dopo un periodo difficile. Vergine, i cambiamenti recenti stanno preparando una fase positiva, favoriti i sentimenti, le trattative. C'è anche un recupero dal punto di vista pratico. Bisogna essere solo prudenti con proposte poco chiare che arrivano dall'esterno. È un tempo lungo, ma neanche tanto. Il 2027 porterà tante cose buone, quindi bisogna semplicemente cercare di affrontare quest'autunno in maniera, direi, propositiva. Bilancia, ciò che hai costruito può finalmente diventare concreto. Migliorano i rapporti di lavoro, economicamente serve ancora un po' di pazienza. È vero che Mercurio è nel segno, ma Saturno ti guarda accigliato. Scorpione, intuito fortissimo, sensazioni da ascoltare ma da verificare con i fatti, perché lo sai, soprattutto in amore, dopo qualche cantonata presa negli ultimi tempi, vuoi innamorarti e comunque concederti solo se ne vale la pena. Attenzione a soldi e questioni familiari. Chi ha avuto una disputa, una vertenza che riguarda il lavoro avrà buone notizie e soddisfazioni tra ottobre e novembre. Sagittario, grande voglia di esprimerti, buone opportunità in arrivo, è il momento di chiedere ciò che ti spetta, di valutare anche nuove possibilità dal punto di vista lavorativo. Insomma, più ti muovi, meglio è. Capricorno, puoi dedicare più tempo all'amore, con Venere favorevole, forse hai anche più tempo libero. Intanto programmiamo il weekend in arrivo con un sorriso, ecco, stando accanto alla persona che ti piace di più. Favoriti gli avvicinamenti e recupero dei rapporti. Acquario, crescono insofferenza e frustrazione per promesse non mantenute e risultati inferiori alle aspettative. Ti sei dato un ultimatum: se entro fine settembre non riesco ad ottenere quello che voglio, stop. Evita decisioni drastiche, però, se riguardano i soldi. Pesci, giornata ricca di ispirazioni e opportunità. Accetta inviti, proposte, soprattutto in vista del weekend. Incontri, viaggi e novità possono portare qualcosa davvero di interessante. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Brescia con Daddio qui su Radio Latte e Miele. Noi tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Latte e miele.

0: Laura Pausini e la sua reinterpretazione di un grande classico di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Noi cominciamo con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buon martedì sera a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia, pronti per le nostre due ore insieme anche in questo martedì con Al centro della musica. Il primo viaggio di questa sera ci porterà negli anni 2000, ascolteremo alcuni dei successi di quegli anni, scopriremo che cosa è accaduto nella musica italiana proprio all'inizio degli anni 2000. E tutto però qui al centro della musica parte come sempre da una citazione.
3: I giorni di settembre hanno il calore dell'estate, ma nelle sere che si allungano c'è il soffio profetico dell'autunno. Roland E. Robinson.
4: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare?

0: sto molto meglio di un
1: Gazzelle con Settembre, la canzone con questo grande senso di malinconia per la fine dell'estate, con questo peso nel dover ricominciare. Settembre, il mese in cui di solito si ricomincia, c'è un peso nel dover riprendere i ritmi normali. E poi questa storia d'amore, che sì, è una bella storia d'amore, ma evidentemente ci sono dei dubbi anche lì, delle piccole difficoltà nella vita quotidiana, e anche lì, insomma, ricominciare, riannodare i fili di questa relazione diventa a volte difficile, esattamente come il mese di settembre ed esattamente come la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, di questo scrittore americano Roland E. Robinson, che dice proprio questo, che i giorni di settembre hanno sì il calore dell'estate, ma nelle sere che si allungano c'è già il soffio dell'autunno.
2: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
3: Al centro della musica.

Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. I carabinieri di Tempio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per diversi presunti episodi di violenza sessuale avvenuti negli ultimi mesi in Gallura. Le aggressioni sarebbero avvenute in località balneari lungo il litorale tra Ientu e Santa Teresa. Secondo le contestazioni della procura, l'indagato avrebbe minacciato alcune donne per costringerle a rapporti sessuali. L'uomo avrebbe agito col volto coperto da un passamontagna in prossimità delle spiagge della zona di Ientu. Le indagini sono andate avanti per oltre un anno e avrebbero acquisito anche immagini utili all'inchiesta. E la persona arrestata è molto conosciuta in Sardegna nell'ambiente degli sport automobilistici. Le accuse dovranno ora essere verificate nel corso del procedimento nel rispetto della presunzione di innocenza. I carabinieri di Donumus Novas hanno arrestato un 26enne ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una 23enne. È stata la giovane a chiamare il 112 segnalando di essere seguita dall'uomo a bordo della sua auto. I militari sono intervenuti rapidamente, hanno rintracciato il 26enne accompagnandolo in caserma per gli accertamenti. Durante la denuncia la ragazza ha riferito di una serie di comportamenti persecutori ripetuti nel tempo. Il 26enne è a disposizione della magistratura nell'ambito del procedimento per atti persecutori. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, interviene sul caso Daniel Maldini, fermato sabato notte dopo un incidente a Milano con alcol test positivo. Non capisco come possano uscire certe notizie, dice Giulini, contestando le ricostruzioni circolate sulla vicenda. Il presidente sostiene che Maldini abbia riferito di aver bevuto un paio di cocktail e sottolinea che gli esami effettuati finora sono risultati negativi. Quanto alle presunte tracce di THC, Giulini precisa che si tratta di una questione molto diversa dalla chetamina di cui si è parlato. Crediamo alla buona fede del ragazzo, dice, definendo gravissimo attribuirgli l'assunzione di sostanze pesanti. Dopo un'estate difficile, anche a settembre resta il problema della continuità assistenziale in Sardegna. La copertura delle guardie mediche è molto diversa da zona a zona, in alcuni territori è completa, in altri arriva addirittura a zero. A fare il punto è il numero 11 61 17, il numero gratuito attivo 24 ore su 24 per informazioni sui presidi e sulle cure non urgenti. La maggiore criticità riguarda Nuoro, Gallura e Ogliastra, soprattutto nel fine settimana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Latte e miele.

viaggio di questa sera che ci riporta negli anni 2000. Scopriamo tutte le piccole e grandi rivoluzioni di quel decennio nella musica italiana e cominciamo con un grande successo. C'è Giusy Ferreri, Non ti scordar di me.

Giusy Ferreri con Non ti scordar di me ci porta proprio negli anni 2000, anni in cui sono cambiate diverse cose nel pop, nella musica italiana. Soprattutto c'è stato l'avvento dei talent, alcuni sono scomparsi presto, altri invece vita molto longeva, come Amici di Maria De Filippi e come X Factor, e da entrambi sono venuti fuori dei nomi nuovi, dei grandi talenti che poi insomma hanno cambiato, rivoluzionato proprio la musica italiana. Primo fra tutti proprio Giusy Ferreri, che con questo singolo di debutto, Non ti scordar mai di me, aveva ottenuto il triplo disco di platino in pochissimi mesi, e anche appunto il singolo era stato al primo posto della classifica FIMI per ben 16 settimane consecutive, con un primato assoluto per un artista emergente che tra l'altro appunto arrivava da un talent e ha portato anche con la sua voce particolare, graffiante, scura, un tipo di pop che virava anche un po' al soul, quindi alla musica internazionale ed inglese in modo particolare, guardando, facendo solo un nome ad Amy Winehouse, ha portato proprio nella musica italiana qualcosa che in effetti nel pop ancora non c'era. Primo a credere in lei fu proprio Tiziano Ferro, che aveva firmato quel singolo, che gli ha anche coprodotto il suo primo album Gaetana, anche quello un grande successo, e da lì poi le case discografiche hanno cominciato a credere nei cantanti che venivano fuori dai talent e hanno cominciato a investire su di loro. Diciamo che quell'esperienza ha spianato poi la strada ad altri, come per esempio lui con quest'altro grande successo, Marco Carta, La forza mia.

0: Gioco Carta con la Forza Mia arriva dal talent di Amici, vince nel 2008, l'anno successivo si presenta al Festival di Sanremo. Per insomma gli ascoltatori, per coloro che seguono, che vedono il Festival di Sanremo, è un volto nuovo, mentre per tutti gli altri, soprattutto giovanissimi, Marco Carta è già qualcuno, avendo vinto un talent così importante l'anno precedente in un Sanremo dove poi era già stato introdotto il sistema del televoto. Quel sistema lì ha fatto la differenza, perché Marco Carta aveva una sua fan base piuttosto interessante. Però che succede? Che un ragazzo che l'anno prima era venuto fuori da un talent, che aveva diciamo cominciato la sua carriera da poco, si impone in uno dei palchi più importanti per la musica italiana, ovvero proprio il palco dell'Ariston, il Festival di Sanremo, dimostrando che insomma ormai c'era strada spianata veramente per tutti. Poi quel singolo fu in testa alle classifiche per diverse settimane, in poche settimane aveva conquistato il disco di platino, e insomma tutto questo fa pensare che davvero i talent sono ormai diventati un trampolino di lancio fondamentale proprio in quegli anni per la nuova musica italiana. E questo viene confermato anche dalla prossima artista che ascoltiamo, Emma con Calore.
1: Voglio

0: con Calore, uno dei suoi primi successi dal 2010, Emma è un'altra di quelle artiste venute fuori dal mondo dei talent, ovvero da amici, e che in pochissimi anni ha consolidato la sua carriera. Da proprio quell'album, il suo EP d'esordio, Oltre, che aveva debuttato direttamente al primo posto in classifica, trainato proprio da questo singolo, aveva poi conquistato anche il multiplatino. Poco dopo, nel 2012, si ritrova al secondo posto al Festival di Sanremo con Arriverà, aveva partecipato a quel festival insieme ai Modà, e nel 2012 vince da sola il Festival di Sanremo con il brano Non è l'inferno. Quindi insomma, in pochissimi anni, meno di una decina d'anni in realtà, Emma si impone nel panorama della musica italiana come una delle nuove interpreti femminili tra le più importanti che ancora oggi abbiamo nel mondo della musica italiana. Artista con un grande carattere, una grande attitudine rock, che dimostra sempre più o meno nei suoi pezzi, e anche con una capacità appunto di crescere, di evolversi, di trasformarsi velocemente nel corso degli anni. Tra poco il nostro viaggio dedicato agli anni 2000 e ai talenti venuti fuori proprio dal mondo dei talent, ritroviamo anche Marco Mengoni.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

Marco Mengoni, credimi ancora, siamo tornati al Sanremo del 2010 dove si era presentato proprio con questo brano in cui aveva anche firmato il testo. Lo abbiamo conosciuto proprio attraverso X Factor, si era presentato soprattutto come interprete in quel caso, dotato di una voce anche molto molto particolare, anche di una grande estensione vocale, voce che lui sapeva già usare molto molto bene. E poi anche nei look qualcosa di particolare che soprattutto all'inizio richiamava un'attitudine un po' glam rock, qualcosa che in Italia insomma si vedeva poco, soprattutto nel pop cosiddetto italiano. Nasce proprio dal talent, si impone dopo appunto aver partecipato ad X Factor e poi velocissimamente diventa una nuova voce di riferimento della musica italiana, come dicevamo poi nel tempo dimostra anche di essere un ottimo autore scrivendo pezzi di grande importanza, ma già questo che era uno dei primi che aveva scritto si era fatto notare proprio a Sanremo. Ma Marco Mengoni riesce anche a fare successo fuori dall'Italia, uno dei primi artisti italiani a vincere il Best European Act agli MTV Europe Music Awards proprio nel 2010 e quindi uno dei pochi anche a farsi conoscere, ad imporsi venendo da un talent anche nel panorama internazionale. Poi insomma altri come lui e come Emma che abbiamo ascoltato prima sono riusciti a fare questa impresa. Il nostro viaggio dedicato agli anni 2000 e appunto ai talent si è appena concluso con Marco Mengoni e noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità e siamo pronti per riascoltare insieme 22 Simba con il suo ultimo singolo A due passi dal cielo.

della musica. 20:59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora buonasera a tutti quanti voi, buon martedì sera da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Una seconda ora davvero piena, tutta da vivere insieme. Tra poco torniamo a raccontare, ma soprattutto a riascoltare l'album che ci accompagna questa settimana, l'album che ha rilanciato negli anni Ottanta la carriera di Gino Paoli, ovvero La Luna e il Signor Hyde. Anche stasera ascolteremo un pezzo proprio tratto da quell'album. E poi abbiamo un viaggio tematico da fare come sempre insieme, molto tenero il viaggio di questa sera, ma la parola che ci guida ve la rivelo più tardi. Abbiamo anche tante novità, rimanete con noi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte e miele,

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, il disco Latte e Miele di questa settimana, ma è anche la numero uno nella classifica di Radio Latte e Miele, che ascoltate sempre nel fine settimana al sabato pomeriggio con Doug. Perfetto, e anche domenica sempre con Doug. Torniamo proprio sull'album che stiamo riascoltando e riscoprendo con voi in queste sere, l'album, dicevo prima, che ha rilanciato la carriera di Gino Paoli negli anni Ottanta. Per qualche anno aveva fatto fatica ad esprimersi, a tornare ad alti livelli, non trovava una casa discografica che potesse credere in lui. Finalmente la casa discografica arriva, la Five appunto, e gli pubblica questo album, dove dentro ci sono delle canzoni che sembrano essere state scritte molto tempo prima, che sono esattamente paragonabile ai grandi classici di Gino Paoli e che poi in effetti lo sono diventati. Ieri

Gino Paoli come un lupo dal suo album La Luna e il Signor Hyde. Se avete ascoltato bene il testo della canzone avete riconosciuto alcuni temi che erano comunque cari molto a Gino Paoli: il tema dell'introspezione, il tema della solitudine. La canzone dice: a volte voglio stare in compagnia ma poi mi dà fastidio l'allegria, quell'allegria chiassosa, senza senso, che spesso viene dai gruppi, dalle masse, che a lui sicuramente non piaceva, quella diciamo di facciata, ecco. E il lupo che rappresenta proprio l'individuo solitario, un po' selvatico, fiero, che non ha bisogno del branco per imporsi, per esprimere la propria personalità. E il mare, che è un ottimo compare, come dice nella canzone. E poi la luna che è anche nel titolo di questo album di Gino Paoli, per comprendere davvero la realtà delle cose in un'atmosfera proprio notturna e contemplativa. È anche un po' un omaggio, una celebrazione della propria unicità e una riflessione proprio sul senso anche, no, della vita, del proprio essere nella vita anche degli altri, oltre che ovviamente il saper vivere la propria. Quindi insomma tutti i temi che sono molto cari in effetti a Gino Paoli. Domani torneremo su questo album e ovviamente ascolteremo ancora un'altra canzone, ma adesso siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità e siamo felici di proporvi il nuovo singolo di Filippo Graziani, che è un amico di Radio Latte Miele. Il singolo si intitola Panico e tra l'altro anticipa proprio l'uscita del suo nuovo album di inediti, uscirà ad ottobre, si intitola Verso Casa. E allora noi iniziamo ad apprezzarlo proprio con questo pezzo che si intitola Panico, punk 77, il nuovo di Filippo Graziani.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.

0: Otto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Spot. Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
11: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
12: Per il secondo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, a guidarci sarà la parola Carezza. Quattro canzoni molto diverse tra loro, ma con la Carezza come protagonista. E si comincia subito con Adriano Celentano.

Carezza in un pugno dal 1968, questo è un grande classico della musica italiana su cui forse si è già detto tutto, diventata famosa anche per quel piccolo errore evidente grammaticale che c'è nel testo della canzone, canzone che era stata scritta da Luciano Beretta, che forse si può considerare il vero e proprio poeta del clan di Celentano insieme a Michele Del Prete, mentre la musica era stata scritta da Gino Sant'Ercole, nipote di Adriano Celentano. Grandissimo successo per lui, balzò in testa alle classifiche immediatamente questa canzone, insieme ad un'altra che tra l'altro era proprio il lato B di quel 45 giri, allora si usavano, che era Azzurro, canzone che parla di una storia d'amore, di una bellissima storia d'amore e della gelosia che a volte quella stessa storia d'amore, essendo così forte e così presente, può provocare, e quindi proprio per questo La Carezza in un pugno. La Carezza ci guida anche con la prossima canzone, in questo caso le atmosfere sono completamente diverse, ci riportano all'infanzia, ci portano anche in un periodo diverso, il 1978. Ci andiamo insieme ai New Trolls e a questa canzone, Quella carezza della sera.

d'amore che parla di uno dei più grandi amori che ci possano essere nella vita, il rapporto tra padre e figlio. È proprio un viaggio nell'infanzia, in quei momenti in cui il protagonista aspettava proprio il papà, e soprattutto ci parla di quei momenti, quelli quando a volte si va a dormire, che per i bambini possono essere anche un po' dei momenti strani, cupi, magari soprattutto se si ha paura del buio, e lì invece si pensa e si ricorda proprio a quella carezza della sera. Si pensano anche ai momenti in cui da piccoli ovviamente ci si divertiva, quindi c'è un po' di nostalgia in questo brano dei New Trolls. Andando avanti nel nostro viaggio c'è sempre la parola carezza ovviamente a guidarci, e qui c'è un'altra storia d'amore, una storia d'amore che a volte insomma può essere difficile, soprattutto può essere difficile comprendere che cos'è che non va e perché però si rimane lì dentro quella storia d'amore. C'è Riccardo Cocciante su Latte e Miele, Se stiamo insieme.

0: Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, grandissimo successo scritto insieme a Mogol in quel 1991, e insomma in questo testo ci sono tutte le tracce della scrittura di Mogol, e la carezza che viene associata a una carezza che illumina il cuore, spandersi dentro, sente l'immensità del mare, spandersi dentro è come una carezza calda illuminare il cuore. Quindi insomma qui ci sono tanti spazi immensi, c'è la natura, c'è appunto il mare come dicevamo, ma c'è proprio questo netto contrasto tra la natura così calda, confortante, luminosa e la freddezza invece della routine quotidiana. Si parla del ghiaccio dei quotidiani inverni, e questa storia d'amore che affronta un momento di grande difficoltà, ma lì ci sono tutti i dubbi e le domande di Cocciante e di Mogol, perché se questa storia c'è ed è così importante, un perché ci deve essere, e questo perché ovviamente rimane lì tra le frasi e tra le note di questa bellissima canzone. Tra poco il nostro viaggio guidati dalla parola carezza si conclude con Zucchero.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

zucchero con una carezza a chiudere proprio il nostro viaggio guidati da questa parola, e ancora una volta qui torna l'amore di un figlio per la sua mamma, canzone che Zucchero ha proprio dedicato alla sua mamma Rina. È una canzone che si presenta come un pezzo molto molto intenso, una ballad molto delicata, un abbraccio ideale e un tributo proprio alla sua mamma. Lo stesso Zucchero ha dichiarato di averla scritta per lei e insomma ha detto che gli mancava proprio la leggerezza con cui la sua mamma guardava alla vita e tutti i suoi insegnamenti, che lui ha definito duri e dolci allo stesso tempo e che hanno poi ispirato questa bellissima canzone di Zucchero con cui noi abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato alla parola carezza. Vi avevo detto che sarebbe stato un viaggio molto tenero e anche molto intenso, quattro canzoni tra di loro molto diverse ma che alla fine ci hanno riportato comunque a parlare di sentimenti, a parlare d'amore. Adesso siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. Prima Stanza Destra e Angelica Bove con Piccola Magia.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica di questo martedì 15 settembre. Grazie per essere stati con noi. Rimanete qui dopo di noi, come sempre, la musica di Rewind a tenervi compagnia. Noi torniamo domani sera alle 20. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. E stasera chiudiamo con Michele Zarrillo dal suo album Adesso del 1992, che si chiudeva con questa canzone, Innamorando. Buonanotte.

0: Latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele,

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Latte e miele.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto, di sogni.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 16 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, periodo più tranquillo dopo giorni agitati, un blocco può trasformarsi in un'opportunità. E poi in amore è meglio vivere le novità senza forzare la mano al destino. In altre parole, se capita qualcosa di bello, bene. In questo periodo non vuoi cercare nulla che possa farti arrabbiare o comunque tenerti con il fiato in sospeso. Toro, lascia andare le delusioni del passato e guarda avanti. Il rischio di questo periodo con Giove e Venere particolarmente nervosi è quello di commettere un errore, magari fare una scelta azzardata solo per fare dispetto ad un ex, o magari mettersi in gioco in situazioni che sono potenzialmente un po' nervose. C'è noia, buona capacità di ripartire, ma attenzione alle spese. Gemelli, è tempo di adattarsi ai cambiamenti che magari hai provocato in prima persona, perché ricordo che negli ultimi due mesi c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo. Possibili sorprese positive anche in amore. Cancro, giornata favorevole, perché mi piace questo cielo. L'amore è protetto da Venere, il lavoro è sostenuto da buoni aspetti anche dei pianeti lenti, quindi è un periodo ottimo per riuscire a risolvere un problema, ma anche per toglierti, come dico spesso, un sassolino dalla scarpa. Le tensioni sentimentali possono nascere con Capricorno e Ariete. Leone, serve calma e moderazione, perché tu già di nascita sei forte, sprintoso. In più consideriamo che Giove e Saturno sono in ottimo aspetto da mesi, quindi va tutto bene, nel senso che le idee non mancano. Però non è che hai dato troppo, cioè non è che in questo periodo devi riposare un pochino, il tuo organismo è stato messo alla prova, possibile recupero dopo un periodo difficile. Vergine, i cambiamenti recenti stanno preparando una fase positiva, favoriti i sentimenti, le trattative, c'è anche un recupero dal punto di vista pratico, bisogna essere solo prudenti con proposte poco chiare che arrivano dall'esterno. È un tempo lungo, ma neanche tanto, il 2027 porterà tante cose buone, quindi bisogna semplicemente cercare di affrontare quest'autunno in maniera, direi, propositiva. Bilancia, ciò che hai costruito può finalmente diventare concreto, migliorano i rapporti di lavoro, economicamente serve ancora un po' di pazienza. È vero che Mercurio è nel segno, ma Saturno ti guarda accigliato. Scorpione, intuito fortissimo, sensazioni da ascoltare ma da verificare con i fatti, perché lo sai, soprattutto in amore, dopo qualche cantonata presa negli ultimi tempi, vuoi innamorarti e comunque concederti solo se ne vale la pena. Attenzione a soldi e questioni familiari, chi ha avuto una disputa, una vertenza che riguarda il lavoro avrà buone notizie e soddisfazioni tra ottobre e novembre. Sagittario, grande voglia di esprimerti, buone opportunità in arrivo, è il momento di chiedere ciò che ti spetta, di valutare anche nuove possibilità dal punto di vista lavorativo, insomma più ti muovi meglio è. Capricorno, puoi dedicare più tempo all'amore, con Venere favorevole, forse hai anche più tempo libero. Intanto programmiamo il weekend in arrivo con un sorriso, ecco, stando accanto alla persona che ti piace di più. Favoriti riavvicinamenti e recupero dei rapporti. Acquario, crescono insofferenze e frustrazione per promesse non mantenute e risultati inferiori alle aspettative. Ti sei dato un ultimatum, se entro fine settembre non riesco ad ottenere quello che voglio, stop. Evita decisioni drastiche però se riguardano i soldi. Pesci, giornata ricca di ispirazioni e opportunità, accetta inviti, proposte, soprattutto in vista del weekend. Incontri, viaggi e novità possono portare qualcosa davvero di interessante. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Spot. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità.

0: Latte e Miele.
1: Piccola anima.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: può essere l'unica condizione.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Spot.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Latte e miele.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.